la notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

giornata, non è per periodo.

Utah. I'm leaving this morning. There's nothing I can do here.

My father no death, where he

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.
2: Do y'all remember those days when groove flowed in our veins? When vibes felt so right. Motown was our soul, and it sounded something like this.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: E buongiorno, buongiorno a voi in questo mercoledì 6 maggio 2026. Siamo qui sempre per stare con voi fino alle 7. Oggi avremo anche il nostro amico Alfio che ci parlerà del campionato, visto che siamo a 3 giornate oggi. È saltato qualche giorno perché ha avuto problemi tecnici, ma oggi sarà con noi. Ma poi avremo le canzoni dei nostri ragazzi che si presentano intorno alle 6, alle 5 vedremo se il Peperoncino e Lucia ci saranno e naturalmente inizieremo con il saluto delle radio e dopodiché, dopo il saluto delle radio, qualche ballo di Beppe. Avremo Marco Roma, prima con il suo jingle cantato, il saluto, eccetera, e poi tutto il resto. Quindi quando sono in questo momento le 4:34:12, arriva il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. E siamo qui in diretta, sono le 4:37:46, alba come l'alba, è chiara, qui a Milano il sole sorge intorno alle 6:30, un po' prima forse, e allora alba chiara.

0: quello che sogni.
1: E allora vediamo cosa dice stamattina Marco Roma nei suoi auguri. Sentiamolo, sentiamo cosa dice.
2: Tanti auguri a un grande attore, tanti auguri a te, George Clooney. Buon compleanno, caro George da Marco Roma. Tanti auguri a te. Buongiorno. Io che sto vivendo momenti così belli e così dolci, scendo sempre a riva al mare mano per la mano insieme a te, dandoci un bacio così bello d'amore. Da Marco Roma, buongiorno!
1: E beh, oggi qui a Milano piove, fino a poco fa pioveva mentre venivamo, 4:41 e 18 secondi, è il momento di chiamare Marco Roma.

0: Arriva Marco Roma, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Siamo in viaggio, mi pare.
1: Siamo in viaggio, manca poco.
0: Allora, oggi è mercoledì e siamo in ansia praticamente.
1: Siamo in ansia, oggi è un evento importante. È la data zero.
0: La data
1: come ogni cantante, ma la data zero, pure noi.
0: Facciamo la data zero questa sera, noi intorno alle 19.50 ci collegheremo per 20 di sera e quindi staremo come fino alle 8.20, 8.30 e passeremo questi 15, 20 minuti, 30 minuti insieme a voi, poi dipende. Allora, dipende anche un po' da voi. E ci sono alcune radio che si collegheranno con noi, Radio Team 2000 ed altre, poi ce lo diranno se sono collegati. E oggi avremo
1: 93-17. Che è un grande onore.
0: È un numero, ma grande anche onore. Un grande rapper italiano che ci viene a trovare. Bene, allora questa.
1: Saremo un centinaio di radio, no? E alla fine lo faranno ascoltare.
0: Eh sì, poi la replica sicuramente un centinaio di radio, perché comunque quelle che durante la sera non tutte danno la disponibilità perché hanno altri programmi, invece la mattina alle 4:30, alle 6, quando la manderemo venerdì, ci saranno. Bene, allora, caro Marco.
1: Allora, io sono contento per tutti i mercoledì che noi avremo tanti ospiti, quindi praticamente si è aperta come un portone perché ho sentito parecchie persone, c'è una lista infinita già, praticamente.
0: C'è una bella lista.
1: Già, sì, abbiamo cominciato, no? Era giusto aprire la prima volta, sì. Sembrava sì. Come chissà, stava lontana questa cosa,
0: invece...
1: poi si è avvicinata così velocemente.
0: Bene, allora, dunque oggi siamo a Anzio. Poi sì, ci sentiremo ancora prima di chiudere alle 6:50, 52 per i saluti finali, anche perché ormai andiamo fino a 55, 56 perché non avendo più il disco del mese possiamo andare avanti fino a 56 tranquillamente. Allora, il disco di oggi per pigiama? Facciamo pigiama?
1: Sì.
0: Allora,
1: qualcuno viene a trovarci.
0: Se qualcuno viene a trovarci, ci dice cosa?
1: Allora, facciamo un indovinello.
0: Sì.
1: Ora è un po' più difficile perché sei troppo bravo, quindi.
0: Troppo bravo, dai.
1: No, va bene. Allora, cioè, aspetta, secondo solo, cioè praticamente un artista italiano che io praticamente non metto mai.
0: Non metti mai.
1: Mai. È strana questa cosa. Però 6 mesi fa ha fatto quasi 3 milioni di visualizzazioni. 6 mesi. Che la canzone è Senza Anima.
0: Senza Anima. Non è che fosse ultimo.
1: No, stavolta no.
0: Non è.
1: No, perché anche se lo metterei tutti i giorni. Questo è un artista che non ho mai messo. Non te l'ho mai detto. Ecco, l'indovinello così inizia, già che non ti ho mai detto questo artista qua. Non mi è mai capitato. Non lo so perché. Però è molto bravo. Grande voce, grande talento. Ha fatto Sanremo, penso, almeno 2 Sanremi. Sicuro.
0: Ha fatto 2 Sanremi?
1: Sì.
0: Certo. Vado che
1: avanti. Dovrebbe venire dalla scuderia di Amici di Marito Filippi, però da là poi lui è esploso proprio. È un artista forte.
0: Non è Mengoni? Mengoni?
1: No, Mengoni non è Mengoni.
0: Perché Mengoni l'hai messo?
1: Ha fatto, sì, infatti, sì. Ha fatto l'ultimo duetto, lo fece con Elodie. Insieme a Elodie.
0: È
1: piccolino come ultimo.
0: Come ultimo, questi tutti gli indizi, magari tutti hanno indovinato, io ancora no. Quando sono le 4 47 secondi. Intanto, prima che ci penso, intanto che nella mente penso, ricordo di saluti ATM, Trenor, BMS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta e anche la signora Claudia di Bologna e il nostro Ernesto e Dennis che poi ci farà sentire il suo brano. Salutate tutti questi amici. Qualche indizio più prorompente?
1: Allora, 5 lettere, non usa il suo nome e cognome originale, ma lui ha un nome d'arte, che noi lo conosciamo tutti così. Allora, è l'ex fidanzato di Giulia Delellis, come tutta la sua storia. Allora, ti do un indizio importante, vediamo.
0: Sì.
1: Il suo nome d'arte è 5 lettere, la prima lettera è la I di Imola.
0: La I di Imola, la prima lettera è I di Imola. Tra un po' me lo dici e io...
1: Eccolo, infatti l'ultima lettera è la di Ancona.
0: I-A, I-A, vabbè, a questo punto. Ridiamo il titolo della canzone?
1: Allora, è Senza Anima.
0: Senza Anima. Irama!
1: No. Bravissimo, io lo so che ci arrivavi alla fine.
0: Sì, dopo che te la hila. Ci sono arrivato.
1: Però mica era sicuro che. Cioè...
0: Beh, certo. Allora, Irama senza anima. E va bene, allora manderemo questo disco e niente, noi ci sentiamo alle 6:50 per salutarci, ricordare ancora l'evento di questa sera, 20 di sera con 9:17 e eventualmente, ma oggi è tornato il nostro amico...
1: Sì. Farouk è tornato.
0: Allora, salutiamo anche Damiano, salutiamo anche Sonia, Simona, come si chiama l'amica di Damiano?
1: Simona.
0: Vabbè.
1: Alle 6:50 Damiano c'è comunque.
0: Ah, lo troviamo alle 6:50, allora facciamo il collegamento alle 6:50. Va bene, allora a più tardi.
1: A più tardi.
0: E allora, ciao, grazie Marco. Andiamo con il brano.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno a tutti quanti voi. Ormai il dialogo nel buio so che è una trasmissione che vi piace, perché sentite tutte le curiosità che vi raccontano i ragazzi che sono appena passati da questo posto, da questa mostra permanente che c'è sempre e durante l'anno è aperta alle scuole. E sentiamo la nostra amica Emma. Buongiorno Emma.
2: Buongiorno.
1: Come va? Tutto bene?
2: Sì, bene, appena finito
1: la mostra. Mostra. Allora, tu di che classe sei?
2: Sono terza linguistico, vengo da Saronno.
1: Vieni da Saronno e abiti pure a Saronno?
2: No, abito in provincia di Como.
1: Cioè?
2: È proprio lì vicino a Como.
1: Cioè?
2: È un po' più fuori.
1: Ma no, dillo perché...
2: È Cadrago.
1: Cadrago, sì. Tu pensa che io vicino a Como, c'è mia sorella che è a Mozzate, quindi figura.
2: È abbastanza vicino.
1: Quindi non dite, i paesini piccoli tante volte si conoscono, però Cadrago sì. Bene, allora, raccontaci invece com'è andata la tua esperienza con il dialogo e qual è stato il momento critico che ti ha un po' impaurito?
2: Allora, l'inizierò abbastanza in ansia perché... è proprio una cosa un po' diversa dal mondo normale, così. E ovviamente è la prima volta che faccio il dialogo al buio.
1: Sì.
2: E è stato molto affascinante, direi, perché io purtroppo in questo momento vedo doppio e quindi so che è diverso il mondo che vedo e che sento, nel senso anche a livello di altri sensi.
1: Sì.
2: Proprio perché mi sono dovuta adattare appunto a questa vista diversa. Però il dialogo al buio, secondo me, è un'esperienza che bisogna fare almeno una volta nella vita, perché è proprio
1: è importante proprio... che ci sia questo.

0: Landyu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyu can add 24-7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
2: Se mi dovessi bere una bottiglia di Coca-Cola, avrebbe un gusto totalmente diverso.
3: Ecco, tu cosa pensi di fare nel futuro, Emma?
2: Non lo so ancora.
3: Però conosci tante lingue. Quante lingue conosci?
2: Ne conosco italiano, inglese, spagnolo e francese.
3: Quattro lingue. Io che conosco appena l'italiano, insomma, povero me. Senti, hai qualche domanda da fare a un non vedente? Cioè, prima di oggi conoscevi dei non vedenti oppure no?
2: No.
3: Non conoscevi i non vedenti. Allora, no. Oggi hai conosciuto la guida, naturalmente.
2: Sì.
3: Come si chiama la tua guida? Non te lo ricordi? No. Vabbè, fa niente.
2: Era un signore
3: non vedente, per forza.
2: Sì.
3: Va bene, io le conosco tutte le guide, però se non mi dici che non la ricordo.
2: Non mi ricordo proprio. Allora,
3: io nel lontano 2006 anche ho fatto la guida in questo, in questo posto, quindi ricordo un po' tutto quello che succedeva, c'erano altre cose. E adesso invece, se vuoi fare una domanda per i non vedenti, cioè tu mi hai visto già prima, mi stai vedendo, mentre magari la guida non l'hai vista, l'hai vista solo dopo, o non l'hai vista proprio. E cosa vuoi chiedere a un non vedente rispetto a tutte le sue cose? Cioè tu puoi chiedermi qualsiasi cosa di tutti i generi, cioè poi ti do la possibilità di informarti di me di qualsiasi cosa, anche magari, cioè, ma chissà, gli posso chiedere questo, chissà. Vai.
2: Volevo chiedere se avete paura di andare in giro, ad esempio in strada, o uscire da casa, che è un po'...
3: Devo dire la verità, un po' di paura ce l'abbiamo, però se non usciamo, che facciamo? Rimaniamo sempre a casa?
2: Esatto, è quello che...
3: Allora, siccome per esempio in questi ultimi tempi si parla molto, molto di borseggiatrici e borseggiatori, no? Io quando vado in giro mi sono messo tutte le tasche con le chiusure a lampo, così almeno. E ti dico che la verità, l'altro giorno non è venuto un borseggiatore che voleva sfilarmi qualcosa verso dicembre, solo che la mia tasca del giubbotto è a strappo, quindi sentivo... E allora ho preso, girato il bastone, ho tirato al bastonatino e ho detto: scusa, brutto posteggiatore, cosa fai a un cieco? Quindi ti dico che effettivamente anche qualche volta ho avuto un altro tipo di furto. Mi volevano rubare un telefonino perché ero vestito giacca e cravatta, ero stato a suonare in una serata e il telefonino era in tasca, così, e mi sono sentito, ero nella scala mobile della mia zona Moscova e mi sono sentito sfilare sto telefono. Solo che sono stato così veloce a prenderlo, la persona ha detto: brutto disgraziato, mi stai sfilando il telefonino, tu lo sai che il telefonino dei ciechi non si può toccare perché vi facciamo arrestare quando uscite fuori, perché è tutto controllato. Sentito questo, tra l'altro la scala mobile stava salendo, dietro c'erano altre persone, lui avanti non poteva passare, mi era messo in mano: ecco, prego, prego un corno. E quindi questa è stata la mia esperienza. Ancora a te un'ultima domanda, poi salutiamo i nostri radioascoltatori.
2: Io so che i ciechi possono avere anche dei cani che possono aiutarli.
3: Sì. Allora, io ho avuto un cane nel 2002 all'incirca, l'ho preso a Firenze, c'è una scuola di cani guida anche a Limbiate, vicino dove sei tu più o meno, e il cane ha circa 2 anni, inizialmente lo addestrano delle famiglie per 9 mesi, poi gli fanno un secondo addestramento proprio gli operatori e poi lo danno ai non vedenti. È un cane unico per il non vedente, se succede qualcosa il cane non va più, non viene assegnato ad altri non vedenti. In linea di massima aiuta, io però per esempio, per come sono girovago, io una volta l'ho avuto per 5 anni, poi questo cane mi tirava troppo la mano e quindi ho avuto problemi alla mano sinistra, non potevo più suonare il pianoforte, ho detto: beh, pazienza, allora basta con il cane e ci lasciamo con il bastone. A questo punto io ti ringrazio, Emma. Al 3, 2, 1 diciamo viva il dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1
2: viva il dialogo nel buio.
3: A presto.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo qui sempre con dei ragazzi di Varzi. Ormai sto conoscendo sto paese, mi sa che mi hanno invitato anche a cena un giorno a Varzi. Allora, abbiamo la voce di Giorgia.

0: Giorgia.
1: Ciao Cucchi.
0: Ciao Giorgia, ma tu lo sai che la presidente del, o il presidente del consiglio si chiama come te, no? Come si chiama? Giorgia?
1: Giorgia Meloni.
0: Bravissima. Bene, invece Viola ancora non ha niente. Viola, tu non sei niente ancora, no?
1: No,
0: no, per il momento arriverà qualche Viola importante prima o poi.
1: Forse Viola Valentino. Viola,
0: conosci Viola Valentino? Sì, beh, ormai è un po' vecchiotta, lì c'ha oltre 73-74 anni, però è una bella donna sempre, no? Direi di sì. Allora Giorgia, raccontaci invece come è andato il tuo dialogo nel buio, se ti sei divertita, qual è stato il momento che hai avuto un po' paura?
1: Allora, ho avuto paura quando c'era il ponte, perché traballava Cucca e sotto c'era acqua vera. Allora io ho avuto paura.
0: Ecco.
1: E quando sono andata nella città, perché tipo mi stavo per perdere, mi è venuto un po' paura.
0: Nella città ti sei un po' persa.
1: Sì.
0: E poi invece nel bar è andato tutto bene?
1: Nel bar è andato tutto benissimo, abbiamo fatto domande.
0: Sì.
1: È andato tutto bene.
0: Che hai bevuto al bar?
1: La Coca-Cola.
0: Ah, la Coca-Cola, quindi anche tu la Coca-Cola. Sentiamo invece la nostra Viola. Viola! Eccoci qua. E per te invece, Viola, qual è stato il momento più bello del dialogo nel buio?
2: Al bar, quando abbiamo fatto le domande, ci ha spiegato un po' cosa pensa.
0: Va bene.
2: Ciechi,
0: come pensano?
2: Esatto.
0: Bene, allora dunque, intanto voi da grande cosa volete fare? Tu cosa vorresti fare, Viola, da grande?
2: Non lo so ancora.
0: E beh, perché giusto fai la seconda media, vero?
2: Sì.
0: Perfetto,
2: sì.
0: Come gli altri ragazzi. Invece la nostra amica, invece, che vorrebbe fare la nostra Giorgia?
1: Io vorrei fare la guida turistica.
0: La guida turistica, brava, così quando fai la guida turistica a Varzi, magari se la fate a Varzi o altrove, mi chiami e vengo anch'io, così mi guidi pure a me, va bene? Sono una bella cosa. Allora, sì, volete fare qualche domanda a me invece sulla cecità o sulla mia persona? Io sono qui un giornalista che si occupa di disabilità a 360 gradi, quindi si occupa di varie cose. Volete farmi qualche domanda personale? Fatela pure. Che volete chiedermi?
1: Sinceramente non ho domande, le ho già fatte tutte alla guida.
0: Ah, quindi per me non, hai fatto tutta alla guida, io sono senza domande. Vabbè. Viola, tu hai qualche domanda da farmi?
2: No, mi spiace.
0: Allora, dunque, vi faccio le domande a voi. Allora, voi sapete cucinare?
2: Sì, più o meno.
0: Qual è il piatto preferito che riuscite a cucinare? Se doveste invitarmi a cena, Giuseppe, vieni a cena da noi, che mi preparate?
2: Pizza.
0: La pizza, no raga, la pizza la fanno. Poi io sono anche sono intollerante al glutine, quindi vado alla pizza, no? Un piatto più casereccio di Varzi, qual è il piatto prelibato di Varzi, qual è secondo voi?
2: Il pane col salame.
0: Il pane col salame, infatti l'ha detto anche la vostra professoressa Silvia, non so se lei è la vostra professoressa o una delle professoresse, ha detto che ha detto che il salame, ha detto devo venire a Varzi solamente per il salame. Allora ragazzi, vi prometto che verrò a Varzi, anzi abbiamo preso già accordi con la professoressa che prima o poi vengo a farmi un giro a Varzi, così ci ritroviamo di nuovo. Bene ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con noi. Adesso contiamo da 3, 2, 1 e diciamo tutti e tre insieme viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1
3: viva dialogo nel buio.

Era Gianna Nannini con America. E adesso ascoltiamo Mille Sguardi. No, non arriva a Mille Sguardi. Dovevamo sentire Mille Sguardi. Perché non ci è arrivato Mille Sguardi? Doveva essere un brano di... un brano di... perché no, c'era... Mille Sguardi, Emma Garelli.

0: è finito il Mille Sguardi e noi eravamo col peperoncino. È arrivata anche Poesie Clandestine che non volevamo mandare in onda e quindi la togliamo. Eccola qua. Peperoncino, buongiorno.
1: Buongiorno, tutto il giorno.
0: Come va? Tutto bene?
1: Bene, benissimo.
0: Ti sento un po' rimbombante. Aspetti, devo abbassare perché arriva troppo forte la voce, un po' metallica. Veniamo, non ho capito perché. Comunque.
1: Non lo so, guarda, questi telefoni così.
0: Sì, sono i telefoni. Certe volte, nonostante abbiamo i bassi, gli alti che togliamo ogni volta, certe volte arrivi benissimo, invece stamattina non so come arrivi. Vabbè. Allora, che dici? Ci sarà sveglia stamattina la Sora Lucia?
1: Ma io dico di no.
0: Beh, no, stamattina ci sarà stamattina. Allora, mandiamo un brano o la chiamiamo in diretta?
1: Ma intanto mettiamo un brano, per gli ascoltatori mi sembra più giusto che...
0: Che non la chiamiamo in diretta? Ma no, la possiamo chiamare anche in diretta, dai.
1: Sì.
0: Chiamiamo in diretta. Sono le 5.13, quindi dovrebbe essere anche sveglia. Vediamo un po'. 5.13, premi il tasto on, posta notifiche, premi il tasto on, pulsante. Premiamo il tasto on. Meteo. Se cerchiamola dove alto, sono... Pulsante. Eccola qua. Lucia Micocci AMC Scat. Avvia videochiamata con Lucia. Avvia chiamata vocale con Lucia Micocci AMC Scat. Vediamo se arriva o non arriva. Secondo te arriva? Attacchiamo lo spinotto noi.
1: Vediamo, ma mi dubbi.
0: Ah, hai visto che c'è? È arrivato subito. Al primo squillo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Sembri in una caverna però stamattina.
2: Aiuto,
0: sono le linee clandestine. Anche il peperoncino arriva fortissimo, però arriva un po'.
2: Vediamo se funziona così.
0: Così va molto meglio. Sì, sì.
2: L'auricolare, sì, questo è l'auricolare. Sì, non è sempre
0: preciso.
2: Gli auricolari non sempre funzionano come dovrebbero.
0: Sì. Ma questo allora, era l'auricolare col filo senza filo.
2: È arrivato anche il mese di maggio, mamma mia.
0: E siamo già al 6 maggio, non è che
2: siamo già al 6, esatto.
0: Quindi siamo già a 24 giorni dalla fine di maggio, poi arriva giugno.
2: E poi siamo al torneo.
0: Eh già, poi a giugno siete al torneo. Allora, quanti sono i partecipanti del torneo?
2: Siamo a 21 partecipanti.
0: Ah, beh, una bella squadra allora.
2: Beh, sì. Potrebbe arrivarsi, si potrebbe arrivare anche a 22.
0: C'è un...
2: Chissà. Non si sa. Potrebbe succedere, io lo so.
0: Beh, 22 è un bel numero per trascorrere... Quanti giorni? 5 giorni?
2: Praticamente sì, perché dal martedì pomeriggio che si gioca il primo turno al sabato dove si farà l'ultimo turno.
0: Ecco. Bene, allora dunque, peperoncino, come ci siamo svegliati con queste guerre? Io forse o ti devo richiamare perché proprio arrivi non bene, però non dipende da noi, dipende proprio da...
1: Così va,
0: no? No, è che arrivi un po' come se fossi troppo... secondo me è una questione di telefono. Fai una cosa, prova a richiamarci. Chiamaci tu, dai. Io ti chiudo e richiama su questo numero stesso. Allora, chiudiamo il peperoncino. Che ci arriva un po' morsicato, insomma.
2: Sì, esatto, mozzicato, si è strappato, un po'...
0: strappato, sì.
2: A volte sono le linee che fanno questi brutti scherzi.
0: E allora noi
2: tu sei a Milano o in Calabria?
0: Milano, siamo a Milano. Vi ricordiamo che questa sera alle ore 20 inizia una nuova programmazione sempre su Disabili International Radio, ma di una mezz'oretta. Si chiama 20 di sera con Marco Roma e me, e avremo un'intervista. Ah, però ci ha chiamato su un altro numero? Dove ci ha chiamato? Non sappiamo dove ci ha chiamato.
2: Aiuto!
0: e non riesco a capire dove ci ha chiamato. E allora facciamo così, mandiamo un brano.
2: Ok, vogliamo mandare musica classica di Giusy Ferreri?
0: Musica classica. Capire dove ci ha chiamato il peperoncino, dove ci ha chiamato. E ecco qua. Allora, c'è.
2: No, ma la sa anche la signorina, musica classica.
0: Dici che la sa la signorina? Allora, lo chiediamo alla signorina. Musica classica, Giusy Ferreri. Musica classica, Giusy Ferreri. Cioè, no, ci manda un brano qualsiasi. Sentiamo. No, non ce la manda.
2: Non è quella.
0: Non è quella. E allora l'ascoltiamo lo stesso, intanto che cerchiamo di rimettere in sesto il peperoncino.

0: E allora sentiamo adesso il peperoncino che arriva meglio. Qua,
1: Buongiorno a
0: ecco.
1: tutti, scusate.
2: Eccoci, adesso sì, adesso si sente.
1: Parlo di sguida.
0: Eh sì, perché
2: Sì.
0: era il telefono che
1: Questo
0: arrivava un po'.
1: è un vecchio, questo qua è un vecchio SE dell'Enel Ming.
0: Ah, va bene.
1: Ok, il primo SE.
0: No, qui arrivi meglio, tra l'altro anche senza la telefonata WhatsApp, sai, con la telefonata normale, quindi
2: Ah, ecco. Ah, io
0: perché
2: pensavo che fosse un problema più di linea, non tanto di telefono.
0: no,
2: Cioè.
0: era proprio di telefono perché nonostante fosse un 16 arrivava con morsicato, insomma, da che dipendeva sta
2: No,
0: cosa qui.
2: ma quella era proprio la linea, secondo me, non tanto l'iPhone, non
0: No, secondo me è
2: penso.
0: più.
2: Anzi.
0: Ma
2: Vabbè, sì.
0: allora, dunque ragazzi, sono le 5:22 e 31 secondi. Questa mattina avremo il nostro Alfio Brigo che ci parla del campionato, quindi parlerà anche del Genoa, credo, della tua squadra.
1: Ma di Genoa non ne parla nessuno, che sono tutti interessati alla zona alta, quindi, però credo che abbiamo ormai conquistato l'aritmetica salvezza.
0: Beh, sì. Della Roma si parla perché, insomma, c'è questo Malen, che è un giocatore olandese che sta andando
1: Bene.
0: molto bene. Sì.
2: Sì.
1: No, Malen va bene.
0: Vabbè,
2: Sì,
0: Malen va bene.
2: no, è così, è proprio così.
0: Ecco, e invece vi dicevo che questa sera alle ore 20 avremo una nuova trasmissione di una ventina di minuti, mezz'ora, sempre su Disabili International Radio e alcune radio che si collegano. Poi man mano speriamo siano sempre di più. Con il titolo del programma si chiama 20 di sera, proprio perché alle 20 e ci sono 20 di sera, sono interviste speciali che facciamo insieme al nostro amico Marco Roma, quello che sentite la mattina ecco, quindi poi stamattina lo ricorderemo. Questa sera avremo i 9317 che è un rapper, quindi se vorrete porre delle
1: Non mi
0: domande.
1: piacciono, però non mi
2: Ma
1: piacciono.
2: neanche a me, devo dire, vado matta per questi.
0: Vabbè, comunque fanno
2: È
0: parte
2: un
0: del
2: genere
0: ballo.
2: che. Sì, certo, non ho per i giovani,
1: No, è
2: però
1: un
2: appunto.
1: degenere musicale, proprio un degenere musicale.
0: E
1: Però
0: allora
1: non mi.
0: dobbiamo andare anche al nostro amico Dennis, perché Dennis
2: Ah,
0: stamattina ha
2: perfetto.
0: fatto le
2: Stamattina c'è.
1: riviere.
2: Stamattina
1: Sì,
2: c'è.
0: stamattina c'è, però prima cosa dobbiamo cercare. Dobbiamo mettere il codice perché questo ci chiede
2: Ah,
0: sempre.
2: ok.
3: 5:20, scorri verso l'alto per sbloccare.
0: Vuole sempre un codice.
3: 5:29.
0: Tanto sono le 5:24.
3: Usa codice.
0: Usa codice.
3: 0.
0: Usiamo
3: 7. 0.
0: questo.
3: 8. 0.
0: Poi ha
3: 8.
0: sei cifre il
3: 8.
0: codice, quindi.
3: Fotocamera. Pulsante.
0: Allora,
3: Componi messaggio. Condividi. Rispondi. Messaggio vocale. Durata.
0: eccolo
3: 1
0: qua.
3: ora e 44 secondi. 5
0: Ecco qua.
3: dalle ore 19:36. Ascoltato. 0.
0: Allora,
3: Inizio
0: sentiamo
3: collegamento.
0: cosa ci dice il nostro amico
2: Bene.
0: Dennis. Attacchiamo lo spinottino della.
3: Rispondi, pulsante.
0: No, no, no, no, no, non rispondiamo.
2: No.
3: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 44 secondi.
0: Eccolo qua. Allora, sentiamo cosa ci dice il nostro amico Danish, dice lui.
3: Schermo oscurato.
1: Eccomi.
0: Eccolo qui.
4: Buongiorno, eccomi qua anche in
0: Eccolo qui.
4: questo mercoledì. Bene, bene, bene. Io naturalmente sono Dennis, mando un grande saluto a te Giuseppe, poi saluto tutti i tuoi ascoltatori in ascolto. Saluto inoltre Gina, saluto il Peperoncino, saluto il Capitano della Marina, saluto Lucia, saluto Marco Roma e saluto Stefano. Bene, questa mattina Giuseppe, allora mi
0: Sì.
4: piacerebbe ascoltare una canzone per me, che ti dico adesso, mi piacerebbe ascoltare Italo Disco dei The Colors e poi vorrei far scegliere anche un brano o al Peperoncino o a Lucia o... Sì, o chi hai là in studio, insomma, ecco, e da mettere, insomma, sì, allora una te l'ho detta io, e una magari se ne metti una seconda, la fai scegliere a loro per questo mercoledì, insomma. Ecco, con un salutone, sempre sì. Dennis, va piove,
0: ah.
4: E sempre avanti. Va bene, ciao ciao.
0: E arriva Italo Disco.

0: Italo Disco e siamo qui in diretta. Eccoci qua.
1: Eccoci di nuovo qui. Allora, si parlava prima delle notizie della guerra.
0: Della guerra. Tu se ti sei rimessa nuovamente male con la voce.
1: No, non è possibile.
0: Adesso sì.
1: No, ma non ce l'ho ricordata.
0: No, adesso sei tornata. Perfetto, okay. Per un attimo prima. Okay. Si parlava della guerra, peperoncino, e quindi...
2: Ma intanto la guerra qua non c'è santo, si andrà avanti così, fin tanto che non ci sarà un intervento pesante degli americani o i cani, perché questi sono veramente provocatori. E quello che mi dispiace
0: parla più vicino al microfono, peperoncino.
2: Questo secondo attacco al pontefice, che non gli serve assolutamente a niente. Questo va ad attaccare un capo religioso più che un capo di Stato, che semmai ti destabilizza su tutti i fronti, insomma. Questo non ha proprio senso.
0: Si attira verso le ire, verso di sé.
2: Esatto, su tutte le varie religioni anche, perché insomma non...
0: E allora, ma il nostro Denis voleva essere dedicato da voi un brano, chi lo sceglie, Lucia o Peperoncino?
2: Santa Lucia. Molto più esperta di me di musica.
1: Sono indecisa tra due cose, facciamo quella più leggera, va.
0: Quella più leggera.
1: Diciamo Lucio Battisti con una canzone che si chiama Orgoglio e Dignità.
0: Ah, questa dovrebbe trovare.
2: Orgoglio
0: e Dignità.
1: Orgoglio e Dignità.
2: Non ho mai
1: saputo, quindi. Sì, quella forse la signorina la trova, dai. Eccola
0: qua, Orgoglio e Dignità.

0: Orgoglio e dignità, eccoci qua e vediamo come vanno le colazioni. La mia colazione intorno alle 3:30 è stata con qualche biscotto e un po' d'acqua perché il caffè mi rende abbastanza nervoso, e quindi un po' d'acqua, acqua e biscotti. Invece il peperoncino.
1: Il peperoncino si va a prendere un ovetto dei peperoni in acqua dolce. E se c'è ancora un pezzettino di cotoletta, se c'è ancora, se no.
0: Se ti hanno lasciato la cotoletta, se non se
1: la sono. Così. No, ma un pezzo più avanzato.
0: Sentiamo invece la colazione di Lucia.
2: Io generalmente la colazione è con un bel cappuccino e un pane tostato con la crema di nocciola.
0: Ecco, ti senti un
2: po'. Non ho capito niente. Questa settimana non ecco, sarà questa la colazione.
0: Ti sentivi cupa, il peperoncino non aveva sentito.
2: Aiuto. Allora adesso mi sentite, scusate.
0: Adesso,
2: sì,
0: allora
2: sì. Io. Dicevo, allora, tranne questa settimana, generalmente la colazione appunto è pane tostato con la nocciola e un cappuccino. Questa settimana no. Settimana devo fare la persona seria e quindi ho una retta, diciamo, noce e miele e una tisana. Questa settimana è una colazione più.
0: Più seria.
2: Sì. Meno, sì, diciamo più seria.
0: Meno calorica.
2: Però il caffè lo posso prendere. Sì, però il caffè lo posso prendere. Caffè sì.
1: Bravo.
2: Il caffè lo prendo sicuramente a metà mattinata.
0: Beh,
2: anche perché la giornata è lunga.
0: Beh, la giornata è di 24 ore, quindi insomma fino a...
2: No, sì, no, 20, sì, ma 8 mi farai dormire, giusto? Perché se no... No, anche oggi dovrei andare a fare pure il colore dei capelli. Devo mettere la testa a posto.
0: Adesso voglio vedere che, qual è il colore dei capelli di Lucia? Nero,
2: rossi, ma rossi accesi.
0: Quindi anziché Anna da capelli rossi, Lucia da capelli rossi.
2: Esatto. Tra l'altro, è un bel libro. Anna da capelli rossi, io l'ho letto, mi è piaciuto tanto.
1: Ti direi adesso di farti fare anche un ciuffo blu, così lo dedichiamo al Genoa.
0: Un ciuffo blu.
2: Ecco perché
0: lui si è capito subito che un ciuffo blu per il Genoa. Poi, visto che fai capelli rossi, metti anche un ciuffo giallo, così fai anche Roma.
2: Roma, non si capisce più niente.
0: Però, come c'è anche giallo e blu, e anche Verona, poverino che insomma.
2: Certo.
1: Anche il Verona sta retrocedendo, poveri.
0: Sì. Comunque, comunque hai visto che con la Juventus è riuscita a pareggiare.
1: Sì, la Juventus quest'anno non è che fosse granché. Comunque una cosa che apprezzo tantissimo e che spero aiuti ai nuovi dirigenti del calcio a decidere un po' meglio è il fatto che non siamo né mondiali né nelle coppe, tutti fuori.
0: Senza
1: coppe. Che la capiscano, che la smettano di utilizzare solo stranieri. O la maggior parte e lavorare sui vivai, perché se non succede, non esiste questa cosa.
0: Lo spirito, spirito italiano, insomma,
1: non c'è più comunque nei giovani, non c'è più, indipendentemente dal calcio.
0: Io dico proprio per dare un po' di Europa, un po' di mondo, che ogni squadra possa schierare massimo nel suo due, come si faceva una volta, due o tre stranieri?
2: Due, sì.
0: Tre.
1: Due è già troppo, però diciamo pure di sì, ma non puoi fare diciamo un campionato di una squadra sulla presenza meno di un fenomeno. E poi quando devi fare le italianate non riesci a mettere su una neanche una nazionale, cioè sono dai, una vergogna.
0: Bene, allora scegliamo un brano.
2: Non so se lui ha un'idea a peperoncino.
0: Idea a peperoncino, c'è un brano per l'idea. Quando sono le 5, 5:40 e 38 secondi, quindi abbiamo ancora 3-4
1: minuti. Massimino ha fatto adesso i 75 anni, di età, vorrei dire. mi piacerebbe ascoltare e dedicare a tutti gli ascoltatori, Dennis in particolare, l'erba di casa mia.
0: Ah, Massimo, erba di casa mia.
2: Massimo Ranieri, sì, sì, no, ha detto Massimo.
0: Ecco. Massimino ancora non ho capito chi poteva essere.
2: Beh, 75 anni.
0: Va bene, allora andiamo con erba di casa mia, Massimo Ranieri. Ce la manda la signorina, ma...

0: L'erba di casa mia, eccola qui.
1: È una bellissima fotografia, cantata.
0: Tra l'altro vedevo che il 3 maggio ha finito 75 anni.
1: Infatti, è per quello che ho detto, appena compiuto 75 anni, per cui mi è fatto piacere riascoltarlo.
0: Allora, la mattinata come prosegue stamattina, ragazzi?
1: Prosegue con qualcosa che ci propone Santa Lucia di Lammermoor.
2: Vediamo, va. Io a questo punto penso di proporvi Battiato. E penso di proporvi Povera Patria di Franco Battiato.
0: Salutando Carmina.
2: Molto volentieri.
0: Che non sentiamo da un po' di tempo.
1: Speriamo. Ma gliela dedichiamo, siamo buoni.
2: Cioè.
0: Povera Patria.
2: Povera Patria.
0: Povera Patria Franco Battiato. Ma penso di sì.
2: Penso anch'io.
0: No, forse non la trovo.
2: Strano.
0: Povera Patria Franco Battiato. Sì, l'ha trovata.
2: Vedo.
0: Eccola qui.

0: La primavera tarda ad arrivare. Ma in effetti, cioè, è arrivata, però poi in questi giorni mi pare che anche a Roma sta.
1: Vabbè, ma è qui. Ma questa è la primavera, un po' piove, un po' c'è il sole, insomma, ci sta, voglio dire che si spezzi un po' la primavera, è normale.
0: Ma ormai anche l'estate, qualche giorno di caldo, poi ti arrivano quelle botte.
1: Sì, è vero, però ripeto, insomma, maggio un po' di pioggia ci sta.
0: Bene, com'è il tempo a Genova stamattina? Qui a Milano pioveva poco fa.
2: Ma qui siamo sotto allerta gialla fino alle 14, ma non dovrebbe fare più, insomma, tra un pochino dovrebbe iniziare a piovere, fra un'orietta, però vedremo. Ieri ha tirato giù parecchio, ieri mattina mi ha tirato giù parecchio, no, la luna ha smesso.
0: Noi fino sì, la notte un po', poi il giorno sì, un po' no, e la sera poi ha ripreso, insomma. Vabbè, comunque
1: qui a Roma ieri mattina devo dire pioveva, poi no, però il clima, la temperatura si è un po' abbassata, eh?
0: Sì, siamo sull'ordine dei 16-17 gradi qui.
1: Sì, sì, esatto. Io volevo, però dice che risaliranno tra sabato e domenica.
0: Che voleva dire?
2: Io volevo chiedere a uno di voi due,
0: sì,
2: se mi trova una bella canzone di Roberto Vecchioni.
0: Roberto Vecchioni, e Ragazzo Sogna, quale vuoi?
2: Che faccio io?
0: Oppure Lucia. Roberto,
1: oppure mi viene in mente, vabbè, a me mi viene in mente o Samarcanda o Lucia San Siro.
2: Samarcanda, dai.
0: Samarcanda, Samarcanda.
1: Samarcanda, okay, una bella canzone di vecchio.
2: Che la dedichiamo a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Roberto Vecchioni, della, Samarcanda.
2: Prima dell'ora tripa di Lucia.
0: Prima dell'ora tripa. Arriva un po' a, così, perché c'è. Arriva, eccola qua.
1: Ciao, sì, sì.
0: C'è un po' di musichetta da orientale.

0: E siamo qui in diretta quando sono le 5 e ora tripla già 5:56:47 secondi.
1: Altro che, mamma mia, siamo
0: altro
1: proprio
0: che siamo alla
2: fine. Me l'ho detto che era prima dell'ora tripla.
0: Eh sì, allora sì. Pianoforte, cerchiamo il pianoforte. Vai.
1: Un po' alto.
2: Vai con Dios.

0: E quella è il prima la
1: Quel.
0: facevi con altre canzoni, altre cose. Adesso
1: Lo so.
0: l'ispirazione manca.
1: Lettere.
0: L'ispira. E
1: Ispirazione, sì.
0: allora la classica ora tripla
2: Bisognerebbe farle fare come facevano prima, che
0: che lei registrava.
2: prima, la
1: Ah
2: sera
1: sì, beh, me
2: prima,
1: le studiavo, sì.
0: sì,
1: E prima, sì, prima.
0: quando dovevi salvare Carmina.
1: Carmina, certo.
2: Camminando, camminando,
1: Bello.
2: camminando.
1: Carminando, camminando. Allora, ragazzi, siamo alle 6 del mattino.
0: Ognuno voi andate a fare colazione. Qui
1: Presto.
0: abbiamo i ragazzi che si
1: Qui avete
0: presentano.
1: i ragazzi che si presentano.
0: Poi avremo Alfio che ci parla del campionato. Marco che ci
1: Perfetto.
0: saluterà dal Vaticano con il nostro Damiano dal Vaticano. Questo personaggio
1: Però.
0: che eh sì, abbiamo bisogno della benedizione, quindi Marco che lavora al Vaticano ci dà la benedizione.
2: Anche perché oggi è mercoledì, è giornata di udienza generale,
0: È
2: quindi.
0: appunto giornata di udienza, quindi. E poi
1: Che
0: questa
1: sia
0: sera,
1: mercoledì.
0: per chi c'è, ci vuole seguire 20 di sera con il 93-17, che sto rapper, alle 20 saremo qui. Bene, allora ragazzi, con quale brano ce ne andiamo?
1: Allora, guarda, io saluterei tutti quanti. Intanto tu puoi cercare di Enrico Nigiotti una canzone che si chiama Maledetti Innamorati. E saluto tutti gli ascoltatori. Auguro a tutti una buona giornata, anche a voi. E, insomma, poi ci sentiamo la settimana prossima.
0: Eh già, quando saremo al 13.
1: 13 maggio,
0: 13 maggio.
1: esattamente. Domenica è la festa della mamma,
0: Eh sì,
1: quindi insomma.
0: appunto, tutte le mamme,
2: 13
0: e
2: maggio,
0: anche le nonne.
2: 13 maggio è una giornata importantissima perché ricorre Fatima
0: Sì.
2: e
1: 13 sì.
2: ricorre l'attentato
0: Al Papa.
1: antico. Sì.
0: Allora,
1: Esattamente.
0: Enrico Mingiotti, il titolo, già l'ho dimenticato.
1: Maledetti innamorati.
0: Maledetti innamorati, va bene. E allora cercheremo. Ragazzi, buona giornata a tutti. Ciao. Pedrocino a più tardi, che
2: Ciao.
0: ci siamo con Marco.
2: Sì,
0: Quindi.
2: su questo chiamami.
0: Sì, su questo numero qui. Va bene, a dopo.
2: Salamini, ciao
0: Ciao,
2: ciao a
0: ciao,
2: tutti.
0: ciao.
1: Ciao ciao.

abbiamo avuto un po' di difficoltà a trovare questo maledetti innamorati di Enrico Mingiotti, ma arriva, e per Lucia è il peperoncino.

Sono Daniele D'Elia, un cantautore cagliaritano trapiantato al nord. Musicalmente sono cresciuto ascoltando i grandi cantautori italiani e internazionali. Ho approfondito lo studio della composizione al conservatorio. Nella scrittura mi sento libero dalle tendenze del momento. Le mie produzioni sono curate da Massimo Satta, musicista appartenente alla scuola di Mogol. Ho pubblicato sinora 4 album che potete trovare nella maggior parte delle piattaforme digitali. Vi propongo l'ascolto del mio brano Barche alla deriva, estratto da uno dei tanti LP uscito ad agosto del 2024. Le barche siamo noi, a volte in balia delle onde della vita, ma le cui vele sono sospinte dal vento di un domani tutto da scoprire. Vi lascio l'ascolto di questo brano, augurandovi ogni bene.

International Radio. Io sono Mario Mosca, scrivo canzoni originali da qualche anno, quindi sono un piccolo cantautore amatoriale, perché non sono un vero professionista della musica, e registro le mie canzoni in casa. Da qui il mio nome d'arte, la scelta del mio nome d'arte, che è Dirty Sound from the Mountains, suoni sporchi dalle montagne, perché vivo in montagna. E quindi ironicamente ho scritto sul mio canale YouTube che mentre registro potrebbe sentirsi in lontananza il latrato di un cane oppure un trattore che passa. Ovviamente non lo sentirete, però potrebbe sentirsi, ecco, mettiamola così. È stata una cosa un po' scherzosa per giustificare la scelta del mio nome d'arte. La canzone che voglio proporvi parla proprio delle montagne, di come le montagne, almeno nel mio caso che ci vivo, sono un mezzo per ripulire un po' il nostro corpo e la nostra mente da tutto lo stress quotidiano, gli impegni, l'ansia di non arrivare mai. La vita di oggi è diventata davvero impegnativa. Non abbiamo più molto tempo, il poco tempo che abbiamo non riusciamo a organizzarlo, e molte cose che una volta erano superflue oggi sono necessarie, o almeno crediamo che lo siano. Il testo della canzone parla un po' di questo. Adesso vi lascio all'ascolto del mio brano, che si intitola appunto Following the Moon, seguendo la luna. Un saluto.

0: e per Anna questa bella, bell'Anna. 320 19 78 490 se volete fare ancora qualche richiesta, c'è un po' di tempo.
1: Mi guardi e non rispondo.
0: Dopo questo brano avremo il saluto delle radio, dopodiché avremo il parere del campionato per il nostro Alfio dalla Sicilia, da Catania, Pricocco.

E salutiamo Claudia da Bologna, che ci ricorda di ripetere ogni tanto il nostro numero di telefono, perché altrimenti non avete le possibilità. 320 19 78 490, quindi 19 a Napoli è la risata, 78 non ricordo adesso cos'è, mi pare che sia la signora piuttosto anziana, e 4, vabbè, 4 è il maialino e 90 è la paura, quindi se vogliamo dirla così. Quindi 320 19 78 490, sono le 6 25 e 56 secondi. Dopo Amici Sportivi sentirete il commento al campionato con il nostro amico Alfio Pricocco, anche lui disabile visivo come la maggior parte di noi,

0: Per Non è mai troppo presto, questa trasmissione che abbraccia tutte le disabilità, come sentirete nei saluti delle radio subito.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1, Monza Brianza, TRL, Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

tutti e buon ascolto da Alfio Picoco. Eccomi qui per parlare della 35esima giornata del campionato italiano di Serie A, che ormai volge al termine. Infatti mancano soltanto 3 giornate alla conclusione. E l'Inter, come si sa, è diventata ancora una volta campione d'Italia. Passiamo ai risultati. Atalanta-Genoa 0-0, Bologna-Cagliari 0-0, Como-Napoli 0-0, Pisa-Lecce 1-2, Juventus-Verona 1-0. La squadra del Torino perde a Udine per 2-0, quindi Udinese-Torino 2-0, Sassuolo-Milan 2-0, Inter-Parma 2-0.

Cremonese-Lazio 1-2 e Roma-Fiorentina 4-0. Per una classifica che vede al comando con ben 12 punti di vantaggio e quindi matematicamente campioni d'Italia, abbiamo l'Inter con 82 punti. Segue lontanissimo il Napoli con 70 punti, il Milan 67, 65 li ha la vecchia signora, quindi la Juventus, 64 Roma e 62 Como. Direi che il campionato si ferma qui per le posizioni che contano per la Champions League e per la Coppa UEFA, perché per il resto abbiamo tutta una situazione di squadre che ormai sono super tranquille, a continuare con Udinese, Sassuolo, Lazio, e quindi ecco tutta una sfilza di squadre, tutte le altre squadre che ormai sono tranquille. Per quanto riguarda la retrocessione, abbiamo soltanto una pseudo lotta finale. Infatti, dopo aver decretato in maniera definitiva le retrocessioni di Verona e Pisa, che chiudono rispettivamente al penultimo posto con 20 punti e all'ultimo posto con 18 punti, abbiamo una, come detto, pseudo lotta che secondo me è ormai abbastanza veicolata. Infatti abbiamo al terzo ultimo posto la squadra della Cremonese, e che ha 28 punti, mentre il Lecce ne ha 32, quindi con ben 4 punti di vantaggio a sole 3 giornate dalla fine. Credo proprio che ancora in maniera continua la Cremonese, dopo essere salita, ritornerà nuovamente in Serie B. Però ancora bisogna aspettare queste ultime 3 giornate, e si sa, nel calcio tutto può accadere. Per fare un piccolo commento, abbiamo visto, come abbiamo già detto, che l'Inter è diventata campione d'Italia ancora una volta, grande festa a Milano, mentre il Napoli, diciamo, riesce a ovviamente conservare il secondo posto, sebbene in maniera molto lontano dall'Inter, mentre la Juventus non è riuscita a vincere dentro casa con ormai il retrocesso Verona, e questo segna un brutto colpo, se vogliamo, perché chiaramente poteva agganciare il Milan a 67 punti, mentre in questo modo si ritrova a dover ancora lottare, perché la Roma, con la vittoria netta per 4-0, si è fatta sotto e lo segue a soltanto un punto con 64 punti. Il Como, autentica rivelazione del campionato, gioca molto bene, ha 62 punti, e sono sicuro che fino all'ultimo tenterà di rendere cara la pelle per cercare di entrare nei quattro posti che contano, e comunque, ove non dovesse riuscirci, chiaramente ha fatto comunque un bellissimo campionato. Vedremo, ormai mancano soltanto 3 giornate, il campionato, ripeto, per certi aspetti ha perso un po' la sua importanza, conservando soltanto importanza per alcune posizioni, quelle di testa, e soltanto 2 squadre per quelle di coda, per dare un po' di sale a questo campionato che si avvia mestamente alla conclusione, dove ancora una volta l'Italia, ai noi, ha fallito, l'Italia come calcio ha fallito. Infatti non essere andata ai campionati mondiali per la terza volta è veramente stata una situazione proprio, passatemi il termine, quasi vergognosa, perché una squadra forte, in teoria, come l'Italia, una nazione forte come l'Italia, avrebbe necessariamente dovuto rientrare fra le squadre che giocheranno il campionato mondiale. Ma tant'è. Dovremmo farcene una ragione. Per il momento vi ringrazio per l'ascolto, ci risentiamo.

0: sentiremo la prossima settimana. Un caro saluto a tutti e buon ascolto da Alfio Tricoco.
1: Grazie Alfio, bellissima, insomma bellissima che non siamo al mondiale, no, purtroppo, vabbè, ci accontentiamo di Annalisa, va.

0: E siamo in diretta con Maria Grazia. Sono le 6:40 e un secondo. Mamma mia, abbiamo parlato
1: siamo
0: di calcio.
1: Siamo in orario.
0: Sì, siamo in orario, 6:40, 45, insomma, quella è l'ora. E allora, dunque, Maria Grazia, che ci sentiamo di bello oggi leggere da te?
1: Ecco, oggi io leggerò una poesia in cui parlo della mamma. E visto che il giorno 8 è la festa della mamma, anche se si festeggia domenica prossima,
2: sì, schermo curato.
1: Io comincio domenica a leggere da oggi e poi prossimo venerdì leggerò un'altra poesia per la festa della mamma, per fargli auguri a tutte le mamme. E poi si vedrà.
0: Andiamo avanti in maggio, adagio. Ieri era il 5 maggio, se tu ricordi la famosa
1: data, famosa 5 maggio,
0: Napoleone, eccetera. E allora adesso andiamo quindi con un leggero sottofondino che suoniamo direttamente noi e andiamo con la poesia con la mamma. Vai.
1: Sì, amore di madre. L'amore di madre non si può comprare.

0: L'amore di madre non si può pesare. L'amore di madre è infinito. La madre ama incondizionatamente ed è sempre pronta a perdonare e ad allevare i figli facendo anche tanti sacrifici. È proprio vero ciò che si dice, di mamma ce n'è una sola. L'amore di madre né si compra né si vende, neppure al mercato della povera gente. La mamma ama sempre i suoi figli, disinteressatamente, anche senza ricevere mai complimenti. La festa della mamma è una bella occasione che hanno tutti i figli per farle gli auguri e dirle semplicemente «Grazie mamma, ti voglio bene». Questo gesto sarà un segno d'amore che farà felice il suo cuore. Grazie, buona giornata.
1: Grazie a
0: tutti.
1: Grazie a te. Allora cercheremo una canzone con la mamma già oggi. Grazie, Maria Grazia. A dopo.
0: A dopo,
1: a venerdì.
0: Ciao. A venerdì. Ciao.
1: E allora, vediamo un po', cerchiamo qualcosa con la mamma, visto che la cosa è arrivata adesso, noi le facciamo in diretta. Vediamo, ricerca cosa ci dice con mamma. Ricerca mamma. Ce ne sono parecchie cose con la mamma, Mamma. Allora, c'è Mamma, il brano di Claudio Villa. Mamma Maria, ricchi e poveri. Beniamino Gigli. C'è un mamma di Anthony, chissà, io non ho mai sentito questo Anthony. E beh, poi c'è Mamma Mia degli Abba. Beh, ma che ne so. Allora io direi di ascoltarci Mamma Mia degli Abba, così chiudiamo in bellezza.

0: E allora siamo verso lo strappo finale, sono le 6:47 e 18 secondi, questi ultimi 7-8 minuti li passiamo in diretta perché abbiamo il peperoncino.
1: Danino, non mi piace vederti così morto.
0: Ecco. Abbiamo il peperoncino e poi siamo collegati col mercato di Anzio, con Marco
2: direttamente, direttamente dal Papa.
0: Ah, sì, abbiamo anche direttamente dal Vaticano, Damiano.
3: Quindi siamo collegati con l'estero.
4: No, davvero il Vaticano. Buongiorno.
0: Buongiorno, ragazzi.
4: Buongiorno.
3: Che come va? Bene. Stamattina
4: dovete collegarvi tutti questa sera. Ore 20, diretta, grande ospite.
0: 93:17. Ore 20 di sera questa sera. E allora abbiamo intanto il collegamento col peperoncino che ci racconta le ultime notizie che ha sentito in radio.
3: Le ultime notizie sono sempre il discorso del famoso pezzo di mare da attraversare, che
0: Hormuz,
3: sempre a rischio. C'è sempre l'attacco al nuovo attacco al Papa. Nel frattempo arriverà Marco Rubio, che tenterà
5: 353-205-1998, diciamo, ha ricevuto l'invito,
3: un riavvicinamento, e parlerà anche con la Presidente del Consiglio per quanto riguarda, insomma, l'appoggio dell'Italia nella situazione col Libano. Ma io volevo sapere qui dai vaticanisti,
0: sì,
3: c'è un bar, qualcosa dove far colazione, perché a noi non ci fanno entrare nella Santa Città del Vaticano, noi ci fanno andare fino alla piazza di San Pietro e buonanotte. Ma
2: bar non ci sono, giusto, solo ai musei vaticani, che c'è il punto ristoro, se no dentro bar non ci sono.
3: Quindi se tu devi far colazione, te la devi fare in Italia.
0: Quindi non ci sono, cioè la colazione bisogna fare a Roma, non nel Vaticano.
4: Quindi nemmeno un caffè da mia ti puoi prendere, ci stanno le macchinette.
2: No, cioè, abbiamo la macchinetta dentro.
4: Vabbè, allora vengo io con un carrellino e comincio a portare il caffè a tutti. Faccio una specie di mercato.
2: Caffè, Borghetti.
6: Buongiorno.
0: Abbiamo anche una voce femminile, questa è la voce di
3: Giovanna.
2: È Simona.
0: Simona. Simona,
2: guarda che volta, quella che ti hanno in farmacia
4: stamattina, ore 4:40, sì. Giuseppe ha mandato i saluti a Simona e a Damiano stamattina.
0: Beh, dobbiamo
6: dire. L'ho sentito.
4: Veramente l'hai sentito, Simona? Sei collegata?
6: Ah, io mi sono svegliata, mica mi chiamo Damiano.
4: Ah, brava, non mi hai detto niente.
3: Mi chiamo Damiano, vedi, te posso raccoppare.
2: faccio le ore piccole perché...
4: E vabbè, dai,
0: perché,
4: bene.
0: Perché guarda la TV, lui fa le ore piccole, quindi guarda
4: la TV. E viva la gioventù, stasera tutti collegati.
2: Quale gioventù? Quale gioventù? Ho 40 anni.
4: Vabbè, sei vecchio.
0: Vabbè, noi, che dobbiamo dire noi che abbiamo 20 anni di più? Io e il peperoncino almeno. Bene ragazzi, allora questa sera ore 20 di sera e sentiremo il nostro rapper 93:17. Che dire, Simona, come ha fatto colazione stamattina?
6: A dire là ancora a marzo, sto ancora a letto.
0: Beh, quindi ancora, vabbè, allora la previsione
6: è
0: della colazione. E la giornata è lunga, sì, insomma. La previsione della colazione di Simona, allora.
6: Vabbè, mi farò un caffè e poi vado al bar, perché a casa è raro che faccio colazione, vado sempre al bar la mattina.

0: Poi ricordate di passare in farmacia.
1: I famosi cornetti con la panna.
2: Ma poverina.
3: Ciao Marco, difendimi te.
2: Stasera non gli faccio ascoltare la diretta corretta.
1: È che purtroppo la farmacia ormai è diventata il supermercato per noi. Una volta per la pastiglia per il dolore di
3: moda.
1: Di dito, il dolore della spalla, Cerotti.
2: Però Damiano praticamente vive dentro la farmacia. Ormai quando lo guardano,
4: c'è quella Vaticana. C'è quella Vaticana che c'è un sacco di roba che noi non teniamo qua in Italia.
1: Ah, Damiano, è vero che la farmacia vaticana è diversa da quella nostra?
0: Sì, cioè diversa nel senso è molto grande e ci sono cose sì che al di fuori non si trovano.
1: Hai capito, quindi Simona deve andare alla farmacia vaticana allora?
0: Sì, viene qua in farmacia, no, quello che deve comprare lei non si trova qua in Vaticano.
1: Ah, non si trova.
2: No, che bello però.
1: Vabbè, il Papa.
2: Vabbè, la fortuna.
3: No, vabbè, la posso fare.
2: La fortuna comunque di chi lavora al Vaticano.
0: Ti faccio un esempio. Per esempio, sì. Noi vendiamo anche la pasta. Cioè la pasta. Sì. E l'unico tipo di pasta che non si vende in Vaticano sono gli strozzapreti.
1: Beh, giustamente. Gli strozzapreti.
0: È vero, non è una battuta, è vero.
1: Non si possono vendere perché giustamente danno il cattivo esempio praticamente.
2: Certo.
1: Bene ragazzi, sono le 6:52:51 secondi, noi abbiamo ancora un minuto e in questo minuto, perché a 54 facciamo partire la sigla e poi salutiamo.
2: Ma chi? Sì.
1: In questo minuto noi vi ricordiamo che questa sera alle 20 di sera avremo il nostro rapper 93.17 che per 20 minuti 30
2: allora,
1: minuti
2: sarà
0: sarò presente.
2: Ok, bravo, scaricando Giuseppe Cetena app tramite il link,
1: ecco.
2: 100 radio compresa la Sicilia, la Sardegna, tutti si riuniranno per questo grande evento diretta e poi registrato nei giorni che verranno.
1: Registrato la manderemo venerdì mattina.
0: Vorrei dire solo una cosa, che Marco è una grande persona, una bella persona.
2: Ti voglio bene.
0: Ti voglio bene pure io.
1: E Simona, adesso dillo anche tu, vi voglio bene.
0: Simona è una brutta persona.
3: Grazie.
1: E allora, ragazzi, a questo punto facciamo dire sigla proprio a Simona, quando vuole Simona può dire
3: no,
1: sì.
3: No, ti prego, dilla te.
2: No, dilla tu.
3: No, Marco,
1: allora facciamo una cosa. Contate fino a tre.
2: Allora, fino a tre a partire la sigla, dai. 1, 2, 3. Signore e signore, voi là, sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
1: E allora ragazzi, iniziamo a salutare Peperoncino.
7: Eccolo. Ciao
1: buona
7: a tutti.
1: Giornata e buon ci sentiamo mercoledì prossimo. Invece
2: ciao Peperoncino.
1: Marco,
0: buona giornata a tutti e buon lavoro.
1: Marco, ci sentiamo
7: Damiano,
1: questa sera.
7: Sei lontano dal Vaticano.
0: Salutiamo
1: salutiamo
3: Giuseppe, ciao, buona giornata a tutti.
1: Grazie
2: ciao,
1: Simona.
2: Giuseppe, ci sentiamo dopo.
1: A più tardi. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata, ciao ragazzi.
1: Ciao. E allora ragazzi, dunque sono le 55:02 secondi. Il Cecantibus se ne va, ma torneremo questa sera a 20 di sera. Voi iniziate a sintonizzarvi già dalle 19:50. Noi alle 20 di sera avremo il rapper 93.17 insieme a Marco Roma. Ciao ciao e buona giornata!

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Mercoledì 6 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Venerio, San Lucio e San Pietro Nolasco. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi deriva dalla tradizione cinese e dice: nelle lontane locande di provincia, le donne facili comandano i generali. Con il sito accaddeoggi.it eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato. 175 anni fa, nel 1851, lo statunitense John Gorry brevettava la prima macchina per produrre il ghiaccio. Nel 1889, con l'inaugurazione dell'Esposizione Universale di Parigi, apriva al pubblico la Torre Eiffel. Nel 1906, sul grande circuito delle Madonie, si teneva la prima edizione della gara automobilistica Targa Florio di 446 km, vinta da Alessandro Cagno in 9 ore e 32 minuti. E nel 1952 in Olanda moriva 81enne la pedagogista Maria Montessori, ideatrice di un metodo educativo per bambini adottato in oltre 20.000 scuole al mondo. Nel 1957 si dimetteva il governo guidato da Antonio Segni, che in questo stesso giorno del 1962 al nono scrutinio veniva eletto quarto presidente della Repubblica Italiana. 50 anni fa, nel 1976, un disastroso terremoto colpiva il Friuli, distruggendo i paesi di Gemona, Maiano e Buia. Nel 1994 si inaugurava il cosiddetto Tunnel, il tunnel sotto la Manica tra Francia e Gran Bretagna. Nel 1998 la Lazio diventava la prima squadra di calcio italiana quotata in borsa. Nel 1999 Adriano Celentano pubblicava l'album Io non so parlar d'amore, sarebbe diventato uno dei più venduti di tutti i tempi in Italia. E nel 2023, nell'abbazia di Westminster a Londra, cerimonia di incoronazione per Carlo III del Regno Unito, succeduto alla madre Elisabetta II nel settembre 2022. Nascevano il 6 maggio, nel 1758 il rivoluzionario francese Maximilien de Robespierre, nel 1856 lo psichiatra fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud, nel 1895 l'attore Rodolfo Valentino e nel 1929 Hans Beck, l'ideatore dei giocattoli Playmobil. Nascevano oggi anche gli attori Orson Welles, nel 1915, Anne Pariot, nel 1960, e George Clooney, nel 1961, la ballerina Alessandra Ferri, nel 1963, Drigo, il chitarrista dei Negrita Enrico Salvi, nel 1969, e le conduttrici TV Arianna Ciampoli, nel 1971, e Tessa Gelisio, nata in questo giorno, nel 1977. Anche per il 6 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Malgrado le tensioni, la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano. Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, oggi non risponderà alle domande dei PM. Ieri hanno invece fornito la loro testimonianza agli inquirenti le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara. Oggi sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Sono diventate definitive le condanne per il filone bis del processo per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, ancora in cui morirono 5 minorenni e una madre 39enne nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018. Irrevocabile dunque la sentenza della Corte di Appello di Ancona. Calcio con la Champions League, l'Arsenal vince la semifinale di ritorno contro l'Atletico Madrid per 1-0 all'Emirates dopo l'1-1 dell'andata al Metropolitano. Gli inglesi ora attendono la vincente dell'altra semifinale tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Il ritorno è in programma questa sera all'Allianz Arena dopo il pirotecnico 5-4 dell'andata in favore dei francesi. Ed è tutto, a più tardi.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: La voce della Val Belluna, il suono delle Dolomiti, questa è Radio Meano.
2: Papà Noteale, l'occhito?
3: Cooking Soul.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, andrà oggi in procura ma non risponderà alle domande dei PM. Hanno invece fornito la loro testimonianza ieri le gemelle Stefania e Paola K, cugine di Chiara. Gli atti sono preliminari alla chiusura delle indagini su Sempio e una possibile richiesta di rinvio a giudizio. Calcio in lutto, è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio e un lungo periodo di coma. E l'Arsenal, la prima finalista della Champions League 2025-2026, la squadra inglese batte 1-0 l'Atletico Madrid a Londra dopo l'1-1 dell'andata. In finale, il 30 maggio a Budapest, affronterà una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco che si scontrano stasera nella gara di ritorno. È tutto, a più tardi.

Benvenuti a Viaggiando Night and Day Radio Show. Oggi celebriamo l'unico sport estremo che si pratica con un tovagliolo di carta. Lo street food. Chiamiamolo colesterolo e sentimento. Dal brivido di un'arteria ostruita all'emozione autentica di riscoprire sapori che fanno bene al corpo e allo spirito. Soprattutto allo spirito.

Just Eat It. La versione culinaria di Yankovic, Beat It di Michael Jackson. Lo street food è l'unica democrazia rimasta. Siamo tutti uguali davanti a una friggitrice fumante. Mettetevi comodi e allacciate le cinture, se ancora ci riuscite. Sarà una puntata di puro grasso idrogenato. Il colesterolo qui non cammina, corre una mezza maratona, si infila nelle arterie con la stessa agilità di un motorino a Palermo. Mentre i trigliceridi urlano come ai concerti rock, si spinge, si urla e si occupa ogni spazio nell'arteria. E se il venditore del furgoncino ha le mani pulite, voi non fidatevi, perché una persona che unge, vi unge la vita di buono.

Le ragazze dal sedere grosso, i Queen. Vi ricordo di interagire con le pagine social di Radio Programma, di scaricare l'app, di metterci un cuoricino. Sara dice: il mio nutrizionista piange quando mi vede. Secondo me sono lacrime d'invidia, perché lui mangia tofu e tu felicità fritta nello strutto. Non c'è impiattamento che tenga davanti un cartoccio unto, quella macchia d'olio è la nostra mappa del tesoro, e se non ti lecchi le dita sei proprio fuori posto.

Sergio da Catania ha preso un'arancina che pesava come un neonato. Ora ho i trigliceridi che cantano l'inno della nazionale italiana. Mi sa che quest'anno è l'unica cosa che farà cantare l'inno d'Italia. Ma arancino o arancina?

0: 1978, il film era Lo chiamavano Bulldozer. Loro sono i fratelli Guido e Maurizio De Angelis, gli Oliver Onions. L'interprete principale Bud Spencer ne mangiava roba. Ma quindi arancino o arancina, l'Accademia della Crusca, hanno sempre da dire, accetta entrambe le forme: l'arancina femminile sferica a Palermo, rotondità profumo di zafferano, mentre a Catania c'è l'arancino a punta maschile, rustico e saporito. Tra poco vi sottopongo a un test di autovalutazione. Scopriamo quanto siete vicini a diventare un monumento al colesterolo. Dovete rispondere in maniera sincera, perché tanto noi abbiamo già le vostre analisi. Poi magari c'è la metamorfosi.
1: State ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.

Suffering from Susie. Una salsa che non esiste. In un brano del 1945 originale di Nat King Cole, questa è la versione di Diana Krall. Adesso il vostro test di autovalutazione. Davanti a un cartoccio fritto, la vostra prima reazione qual è? A. Cercare il tovagliolo di carta per tamponare l'olio, inalare il profumo per commuoversi.

Che cos'è il chilometro zero per voi? Un concetto filosofico sulla filiera corta o la distanza tra la tua bocca e la crosta di un cannolo appena fritto? Come definireste i vostri trigliceridi? Valori numerici su un foglio di carta o una boy band che fanno stage nelle vostre arterie? E se il vostro medico vi guarda con aria severa, voi cosa fate? Gli promettete di mangiare lattuga bollita per 3 mesi o gli offrite una zeppola per corromperlo?

Brano interpretato anche da Ella Fitzgerald e Louis Armstrong nel 1946. Ma voi siete più da costina o da sushi?

tutto finisce, anche il sashimi al sushi. È uno scioglilingua. Pinguini tattici nucleari. Finisce anche il sashimi al sushi. E adesso una sorpresa, restate con le orecchie aperte.

0: the hills are going brills on.
1: Ai. Solo questo riesco a dire del titolo.
0: Unicorn and Majesty One, Prince and Combination and Two Zone, alright.
1: Adriano Celentano, in sottofondo nel nostro test di autovalutazione. Allora, avete risposto più A che B. Se avete risposto A, siete i dilettanti della vaporiera. Però siete ancora in tempo. Il vostro fegato vi saluta con la manina. Non vi ponete dei dubbi davanti a un panino con la porchetta, però tornate a mangiare il pollo ai ferri non condito. Se avete risposto tutto B, siete apprendisti del fritto. Avete un potenziale. Le vostre arterie hanno una consistenza gommosa interessante. Il colesterolo vi ha chiesto l'amicizia su Facebook. Marta dice: il mio medico mi ha detto che il sangue è diventato maionese. Io ho risposto: almeno così sono già pronta per essere farcita in un panino. Adesso vi do i rimedi inutili per digerire l'impossibile. Mentre la sigla intermedia vi dice che programma demenziale state ascoltando.
2: Viaggiando night and day con Saverio Lombardi.
1: La passeggiata della speranza, camminare 12 km sperando che il movimento aiuti la discesa del kebab. Oppure negare psicologicamente, guardarsi allo specchio e dire: era solo insalata con un po' di guanciale intorno. Ricordatevi, le analisi non mentono mai.

E poi c'è il caffè corretto dinamite, un espresso così annacquato di alcol da rianimare un fegato in arresto cardiaco. Ma la salamella riuscirà a spostarsi di qualche centimetro?

0: Espresso Macchiato, Tommy Cash. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Interagite.
1: Espresso Macchiato.
0: Tra poco la top 5 dei fritti letali e della glicemia estrema. Ma adesso andiamo in alto mare con Loredana Bertè.

un brano del 1980, la musica di Mario Lavezzi, In alto mare, Loredana Bertè. La top 5 dei 5 fritti letali: la pizza fritta,

il cuoppo misto, l'arancina bomba, fish and chips e l'orecchio d'elefante. Ma c'è anche la top 5 della glicemia estrema. Se non ti sporchi la punta del naso di zucchero o crema, non stai mangiando, stai fingendo. Abbiamo il bombolone alla crema al primo posto, poi c'è il cannolo fritto, le frittelle di carnevale, le graff napoletane e i churros con la cioccolata. Se dopo il dolce non senti il cuore che batte al ritmo di tarantella, non è amore. Il tuo glucosio sta organizzando un rave party. E poi vi preparate per il confronto con il medico di famiglia, tra poco.

0: Fuori c'è un cane. Gatto matto, Roberto Angelini. Intanto il mio gruppo WhatsApp mi ha pubblicato un plum cake keto allo yogurt greco senza farina. Ma che roba è?
1: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
0: Io devo prepararvi per andare dal medico. Altro che keto. La vostra sarà una strategia da paziente innocente. Il vostro fegato ne sarà felice. Un fegato di qualità, eh.

Allora, voi andate dal dottore, lui vi guarda, vi pesa, vi misura. La scusa numero uno: senta, questo cambiamento climatico, gli sbarzi di temperatura, ho accumulato trigliceridi per l'isolamento termico, è una specie di bioedilizia. C'è anche la scusa culturale. Non era un fritto misto, era una ricerca antropologica sul campo. Come posso capire la storia d'Italia se non analizzo la stratificazione dello zucchero nell'olio delle frittelle? Oppure è colpa dello stress. Il colesterolo è alto. È lo stress di dover scegliere tra l'arancina al burro o al ragù. Si sa che l'indecisione alza i livelli ematici, dottore, lo sanno tutti.

Ricordate, una vita senza street food è solo una lunga attesa tra un'insalata e un'altra. Give me some. Alla colonna sonora del film La fame e la sete di Antonio Albanese, quando Pacifico balla in casa con la sua amica. C'era anche Alex Drastico e anche Livo Perego, il Comenda.

Un po' di movimento prima della prossima salamella? O vi piacciono più gli arrosticini? Parliamone.

Mi hanno appena mandato una foto con 6 tipi di insalate sopra. Il problema è che nel mio viaggio tra colesterolo e felicità, l'insalata non c'ha spazio. Direi friggete con gioia, perché la vita è troppo breve per l'insalata.

Sex Bomb, questa me la dedico. Tom Jones. È già andata un'ora di viaggiando, abbiamo parlato dello street food. Abbiamo fatto un tuffo spericolato in alto mare, un alto mare di fritti. Abbiamo usato una salsa finta, la Frim Fram Saucy. Ma se il vostro stomaco ruggisce ancora come un bulldozer, c'è sempre un chiosco aperto. Magari c'è Gimme Some in sottofondo. Oppure dite al ragazzo Gimme Some Colesterolo. Secondo me questa settimana ignorate la bilancia. Puntate alla prossima.

un panino con la salamella, due arrosticini e poi magari, che ne so, una frittella con la Nutella. Viaggiando Night and Day Radio Show con Sergio Lombardi, la musica continua, il colesterolo avanza, restate affamati, restate unti e noi continuiamo. Sex Bomb. Qui ci vuole un miracolo, anzi, direi che ci vogliono i gatti di Vicolo Miracoli. Ve li ricordate? Quelli che vi dicono, capito? Viaggiando Night and Day Radio Show col vostro speaker itinerante col suo grembiule pieno di grasso.

Mercoledì 6 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Venerio, San Lucio e San Pietro Nolasco. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi deriva da

0: Landyu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyu can add 24-7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
2: 20.000 scuole al mondo. Nel 1957 si dimetteva il governo guidato da Antonio Segni, che in questo stesso giorno del 1962 al nono scrutinio veniva eletto quarto presidente della Repubblica Italiana. 50 anni fa, nel 1976, un disastroso terremoto colpiva il Friuli, distruggendo i paesi di Gemona, Maiano e Buia. Nel 1994 si inaugurava il cosiddetto Tunnel, il tunnel sotto la Manica tra Francia e Gran Bretagna. Nel 1998 la Lazio diventava la prima squadra di calcio italiana quotata in borsa. Nel 1999 Adriano Celentano pubblicava l'album Io non so parlar d'amore, sarebbe diventato uno dei più venduti di tutti i tempi in Italia. E nel 2023, nell'abbazia di Westminster a Londra, cerimonia di incoronazione per Carlo III del Regno Unito, succeduto alla madre Elisabetta II nel settembre 2022. Nascevano il 6 maggio, nel 1758 il rivoluzionario francese Maximilien de Robespierre, nel 1856 lo psichiatra fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud, nel 1895 l'attore Rodolfo Valentino e nel 1929 Hans Beck, l'ideatore dei giocattoli Playmobil. Nascevano oggi anche gli attori Orson Welles, nel 1915, Anne Pariot, nel 1960, e George Clooney, nel 1961, la ballerina Alessandra Ferri, nel 1963, Drigo, il chitarrista dei Negrita Enrico Salvi, nel 1969, e le conduttrici TV Arianna Ciampoli, nel 1971, e Tessa Gelisio, nata in questo giorno, nel 1977. Anche per il 6 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Bentrovati, buon mercoledì 6 maggio con il GR delle buone notizie. Amsterdam è diventata la prima capitale al mondo a vietare la pubblicità pubblica di carne e prodotti derivati da combustibili fossili. Ora gli annunci pubblicitari di hamburger, automobili e compagnie aeree sono stati rimossi da cartelloni pubblicitari, pensiline dei tram e stazioni della metropolitana della capitale dei Paesi Bassi. Amsterdam è dunque la prima città al mondo senza messaggi pubblicitari che promuovono voli, auto a benzina, consumo di carne e in generale tutte le attività legate ai combustibili fossili. Lo ricordano i media internazionali sottolineando che è entrata in vigore un'ordinanza comunale in materia. Un nuovo e tenerissimo arrivo ha conquistato la famiglia reale britannica e inevitabilmente anche fan di tutto il mondo. Il principe William e Kate Middleton hanno presentato sui social il loro nuovo cane, un dolcissimo cocker spaniel color cioccolato che ha già fatto innamorare il web. Si chiama Otto e proprio nel giorno del suo primo compleanno è stato mostrato ufficialmente al pubblico. Anche il nome scelto per il cucciolo sembra avere un valore speciale. Otto, di origine germanica, richiama concetti come ricchezza e prosperità ed è storicamente associato a contesti nobiliari. Outfit casual, un cappellino bianco, un'apparizione inaspettata, quella di Mel Gibson a Lecce tra i vicoli del borgo antico. L'attore e regista americano è arrivato nel capoluogo salentino dopo aver girato nella riserva naturale di Torre Guaceto alcune scene del sequel della Passione di Cristo. Tra le bellezze architettoniche del centro storico salentino che ha visitato, l'anfiteatro di Piazza Sant'Oronzo e i suoi recenti scavi che stanno portando alla luce un pezzo della storia romana della città e la Basilica di Santa Croce. Checco Zalone è inarrestabile, il suo film Buon Cammino vince il David dello spettatore, riconoscimento che dal 2019 premia i film che collezionano il maggior numero di spettatori. Dopo aver aggiunto oltre 76 milioni di euro al botteghino con oltre 9 milioni di spettatori e aver dominato per mesi in tutte le sale cinematografiche italiane, realizzando record storici per il cinema, continua dunque il suo successo. Ed è la prima volta in assoluto che un comico italiano ottiene in contemporanea una distribuzione in ben 222 paesi e viene doppiato in oltre 14 lingue. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Buongiorno dalla redazione. Calcio e lotto, è morto a Brescia Evaristo Beccarossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio. Donald Trump ha sospeso l'operazione militare di scorta alle navi attraverso lo stretto di Hormuz dopo un solo giorno nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran. Intanto attacca Papa Leone, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto. Andrea Sempio, unico indagato del nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, andrà oggi in procura ma non risponderà alle domande dei PM. Hanno invece fornito la loro testimonianza ieri le gemelle Stefania e Paola K, cugine di Chiara. Gli atti sono preliminari alla chiusura delle indagini su Sempio, una possibile richiesta di rinvio a giudizio. Blitz all'alba a Roma contro un'organizzazione criminale cui vertici del gruppo sarebbero stati in contatto con ambienti riconducibili al clan senese. 18 le persone arrestate, 16 al momento in carcere, mentre 2 sono i domiciliari. Pesanti le accuse, da estorsione fino a sequestro di persona e porto abusivo di armi. Allerta maltempo prorogata in Toscana dopo le piogge delle scorse ore, allerta gialla invece in altre 6 regioni, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria. Un primo miglioramento del meteo è atteso solo a partire da domani. È tutto, a più tardi.

se vi scrivessero in teoria ti amo, è la pratica che mi frega, la definireste sincerità, insicurezza, disinteresse o scusa da 100 punti? Potrete pensarci per tutta la puntata di questo almanacca del mercoledì, ma poi vogliamo la vostra risposta. Bentrovati in antenna da Mary Taracciatti. Per interpretare la lingua delle donne basta un minimo d'attenzione e sul dizionario sinonimi e contrari è alla seconda voce che bisogna dedicare interesse. Sono donna e se dico che ti odio, puoi crederci veramente che ti amo.

Io non dormo e penso a te. Teoria sostenuta anche da Dr. Seuss. Sai che sei innamorato quando non riesci a dormire, perché finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni.

0: Let's sing this song together. I think you know this. Utate Hiltubiore.
1: Un musicista di cultura, Frank Zappa, che riflette: così tanti libri, così poco tempo.
2: Wow.

0: We want to
1: Ariete, confidatevi con una persona cara. Toro, la vostra mente non si ferma mai. Gemelli, state sereni. Cancro, concentratevi su voi stessi. Leone, periodo super. Vergine, uscita con amici vi renderà solari. Bilancia, le stelle vi sorridono. Scorpione, prendete tempo per riflettere. Sagittario, il periodo non è dei migliori. Acquario, Venere potrebbe non essere dalla vostra parte. Pesci, periodo romantico. La profondità di François de la Rochefoucauld ci richiede doppia attenzione. Sono le persone che evitano di suscitare la gelosia, meritano che se ne abbia per

Nel leggere questo messaggio che Pamela ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, qualcuno qui in redazione ha detto che ha esagerato, ma c'è stato anche chi ha provato pienamente. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Sembra semplice, ma è la cosa più difficile del mondo. Il caffè è un micromondo, una divina commedia da leggere in 30 secondi. Un caleidoscopio sensoriale. Per gustare anche voi Alto Caffè, chiedete qui in radio. In poche settimane, Snake e Rushen reclutarono il secondo chitarrista Scotty Hing da Miltech Town, mentre Rob Affuso arrivò da New York per una batteria. Occorsero ben 8 mesi per trovare un microfono adatto. Furono i genitori di Jon Bon Jovi a notare ad un matrimonio Sebastian Bach e segnalarono al loro figlio, che ne parlò al suo compagno di banco, Dave Snake Sabo, di Skid Row.

0: ancora pochi minuti musicali e concluderemo questa puntata di Almanacca. Ma non affrettatevi alla frequentazione di un corso per aviatori. Noi vi forniamo gli insegnamenti del miglior istruttore. Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare. Questa è la massima lasciataci dal re lucertola Jim Morrison. Si alza anche questa volta il ponte levatoio, ma domani sarà di nuovo pedonabile per far transitare fino a voi i contenuti di altre pagine rosa. In un altro capitolo di Almanacca, un bacio da Marjorie Maranca. Tutti pensano che la sua carriera abbia avuto inizio con Amici, sbagliando. Nel 2003 ha vinto il reality televisivo Popstar. Sulla scia del successo in televisione, ha formato il trio pop Lucky Star con Laura Pisu e con Umba Pane. Il combo ha debuttato nel 2003 con il singolo Stile, che si è rivelato un insuccesso segnando la fine del gruppo. Ritorna alla realtà televisiva nel 2010, comparendo nello show Amici di Maria De Filippi e chiudendo con una vittoria indiscussa che gli ha permesso di ottenere un boom straordinario, raggiungendo il primo posto in Italia e passando più di un anno in classifica, andando verso il triplo disco di platino. Porta con sé due esperienze sanremesi. Nel 2012 in qualità di cantante, conquistando la vittoria, e nel 2015 in qualità di presentatrice al fianco di Carlo Conti. Oggi riveste anche il ruolo di produttrice discografica. La sua voce si è fatta strada, riuscendo a non cadere nel dimenticatoio, anzi è rimasta sulla cresta dell'onda grazie al suo talento. Emma Marrone.
1: La felicità è un'idea semplice davanti ai tuoi occhi, tra l'aria che respiri e quella che difficilmente trattieni.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Calcio in lutto, è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica Poliambulanza Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. E l'Arsenal, la prima finalista della Champions League 2025-2026, i Gunners vincono la semifinale di ritorno contro l'Atletico Madrid per 1-0 a Londra dopo l'1-1 dell'andata, e il 30 maggio a Budapest sfideranno una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Dopo il 5-4 della gara d'andata, i francesi si giocano l'accesso alla seconda finale di Champions consecutiva. Company, che torna in panchina dopo la squalifica, ha un solo dubbio di formazione in difesa. Luis Enrique invece sceglie Zaire Emery per sostituire Hakimi, indisponibile per un infortunio alla coscia destra. Attesa per il debutto di Yannick Sinner a Roma, in programma per venerdì 8 maggio, l'azzurro è arrivato nella capitale con un volo partito da Madrid e ha svolto ieri soltanto un lavoro nella palestra dell'albergo che lo ospita. Niente allenamento in campo, ma grande attenzione al recupero di energie fisiche e nervose. Allenamento nel cuore di Roma invece per Novak Djokovic, protagonista sul campo allestito a Piazza del Popolo davanti a centinaia di tifosi. L'ex numero uno al mondo ha svolto una sessione di circa un'ora a ritmo leggero per poi dedicarsi al pubblico tra palline regalate, selfie e autografi. Motori, Andrea Iannone è pronto a tornare in pista. Il pilota abruzzese parteciperà alle ultime 5 gare della Harley Davidson Baker Worlds, col debutto in programma al Gran Premio d'Italia al Mugello tra il 29 e il 31 maggio. Il 36enne di Vasto correrà con la squadra indonesiana Niti Racing. Con l'arrivo di Iannone, la griglia sale a 10 piloti, alzando il livello della stagione inaugurale. Il nuovo trofeo proposto dalla casa di Milwaukee ha debuttato negli Stati Uniti ad Austin. Il primo vincitore della storia è stato Archie MacDonald, mentre in gara 2 si è imposto lo spagnolo Oscar Gutierrez. Stasera andrà in scena Perugia Civitanova, gara 3 della finale scudetto di volley maschile. Al Pala Berton prosegue la serie al meglio delle 5 partite, chi ne conquisterà 3 festeggerà il tricolore. Perugia conduce 2-0 dopo il netto 3-0 ottenuto tra le mura amiche nel primo atto e il 3-1 rifilato alla Lube all'Eurosuole Forum. I Black Devils sono un passo dalla conquista del tricolore e partiranno con tutti i favori del pronostico per chiudere i conti. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: ufficiali Ballabio e dalla redazione di Magilla Radio Production. Il nostro indirizzo di posta elettronica ve lo butto così immediatamente, è Magilla Radio Production @gmail.com. potete scrivere come quanto volete per chiedere e naturalmente dare anche consigli, noi li accettiamo volentieri. Ci trovate su tutte le pagine social come Spazi, andateci, mettete il vostro mi piace, il vostro like e farete parte, come dico sempre, della nostra simpatica combriccola. Oggi abbiamo in diretta telefonica una simpaticissima ragazza che ci parlerà di sé e ci farà ascoltare il suo nuovo singolo. Eccola, Juicy P.
1: Ciao Max, ciao Dino, un saluto a tutti gli ascoltatori di Spazi.
2: Ciao Giusy, benvenuta qui su Spazi. Allora, mettiamoci belli comodi perché i nostri ascoltatori vogliono sapere tutto di te, ma anche di più. Quindi, prima domanda, come facciamo di solito, come è nata la passione per la musica?
1: Che dire, io da bambina sono sempre stata un amante di musica. Beh, si inizia sempre con il babbo e la mamma, no? Che ascoltano musica, te ne fanno sentire così tanta che non puoi farne altro che innamorarti. Loro sono stato un esempio per me perché sono stati degli amanti di questo patrimonio nostro italiano e me ne sono innamorata da subito. Ogni cosa che avevo in mano per me era un microfono e quindi canticchiamo dalla mattina alla sera, diciamo.
0: E poi?
1: E poi purtroppo con crescendo, gli amici, gli amori, si mette un po' da parte questo desiderio, sogno che avevi da piccola e inizi a lavorare e un po' lo metti nel cassetto quel sogno. Però dopo tanti anni, diciamo che grazie alle mie amiche che mi stanno molto vicino, sapendo che io ho sempre cantato perché non ho mai smesso di cantare, mi hanno

0: fatto un bellissimo regalo che è stato farmi conoscere questo studio di registrazione, dove ho iniziato a aprire il mio cassetto dei sogni e ho incominciato a buttare fuori tutto ciò che avevo dentro, e così ho intrapreso di nuovo, dopo tanti anni, questo bellissimo sogno.
1: Quindi tutto esce da questo cassetto che hai tenuto chiuso e Giusy parte in quarta e comincia naturalmente ad incidere dei bei dischi. Tra l'altro a breve uscirà un nuovo singolo intitolato Quasi Invisibile.
0: Sì, praticamente questo singolo rispecchia un po' quegli amori impossibili, quelle storie intrecciate, ma con tutto ciò che sanno di essere così impossibili, loro sognano di un amore libero, di avere una casa, una famiglia, magari, perché no, di realizzare proprio quel sogno. E questo è il sentimento che c'è, ma non si vede, quasi invisibile.
2: E noi qui su Spazi possiamo tutto e vi facciamo ascoltare in anteprima Quasi Invisibile.

0: È arrivato il momento di parlare del singolo che ha segnato il ritorno, il tuo ritorno nel mondo della musica. Un brano che ha dei contenuti veramente sensibili, belli, e il titolo è Tu.
1: Beh, questo è un argomento un po' molto delicato, perché l'ho voluto fortemente, perché parla dell'amore di una donna, della maternità che vuole un figlio e in tante difficoltà che ci sono purtroppo oggigiorno per averli. Ti racconta il dolore, le gioie e la fatica che fa in quel percorso di vita, e magari, perché no, arriva il momento che quel sogno si realizzi. Però tante persone, purtroppo, quando arriva la fatidica domanda "ma come mai non hai figli?", ci sentiamo noi donne un po' difettose, e magari questa bolla qui si deve un po' rompere, perché purtroppo, ripeto, purtroppo troppe donne stanno dentro questa diciamo bolla, che purtroppo ci fa sentire così. E vorrei dare un grido a tutte le donne che hanno questo sogno, questa voce.

0: voglia di maternità, questo coraggio di affrontare tutto questo percorso, dai, questa è la volta giusta, prima o poi succederà.
1: E grazie a Giuseppe per essere stata qui con noi oggi su Spazi. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, magillaradioproduction@gmail.com, che potete utilizzare per qualsiasi richiesta di informazione, ma anche per candidarvi a partecipare al nostro format radiofonico. Come facciamo sempre, ve lo ricordiamo, siamo anche sulle piattaforme social, quindi cercando la pagina Spazi sarà semplice trovarci e andate col vostro bel like. Sappiamo bene che ormai il tempo a nostra disposizione sta per scadere, quindi come sempre, come al solito, linea a GCP per i saluti finali e la presentazione del brano.
0: Grazie Max, grazie Dino e un grazie a Massimo Galantucci, un saluto a tutti i radioascoltatori e volevo ringraziare anche a Marco Gatti che è l'autore della canzone. Io sono GCP, se volete seguirmi mi trovate su Facebook e su Instagram. Un abbraccio a tutti, sono GCP e questo è tu.
2: Il sole nella camera illumina la volontà.

alle 4.30 in diretta su Radio Meano, condotto da Giuseppe Cesena. Non è mai troppo presto. La mattina alle 4.30 metti la sveglia.

Buongiorno dalla redazione. Andrea Sempio si è presentato poco fa in procura a Pavia, ma non risponderà alle domande dei PM. Sempio, indagato come unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi, terrà la linea del silenzio e chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà letto gli atti. Oggi toccherà anche a Marco Poggi, il fratello di Chiara, già sentito a marzo dell'anno scorso e il 20 maggio successivo a Mestre. Una nave porta container francese è stata bersaglio di un attacco nello stretto di Hormuz, mentre il presidente Trump ha dichiarato di aver sospeso l'operazione militare di scorta dopo un solo giorno, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. In Ucraina è in vigore il cessate il fuoco a Kiev, ma Mosca avrebbe colpito Zaporizhzhia, secondo le autorità locali. La Russia chiede una tregua per le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio. Addio Evaristo Beccalossi, una delle ultime bandiere dell'Inter, è morto a Brescia a quasi 70 anni. Da un anno le sue condizioni in salute erano critiche a causa di un'emorragia cerebrale accusata a gennaio 2025, seguita da un lungo periodo di coma. Al via gli internazionali d'Italia di tennis, nel day one del tabellone maschile spazio alla parte bassa con Matteo Arnaldi e Federico Cina. 6 incontri a tinte azzurre invece nel torneo femminile.

6 maggio 2026, buon mercoledì a tutti da Pierpaolo, quello che state ascoltando è il Di Pellò, arriva l'almanacco, la chiesa ricorda Beata Jutta, ancora Santa Benedetta di Roma e San Domenico Savio, il protettore di ministranti e gestanti. 32 anni fa, il 6 maggio del 94, venne inaugurato il tunnel della Manica, nato il 6 maggio del 1961, compie oggi gli anni George Clooney, attore, regista, produttore cinematografico statunitense con cittadinanza francese. Lui ha fatto una lunga gavetta e raggiunse la notorietà grazie al ruolo del pediatra Doug Ross nella serie televisiva ER Medici in prima linea dal 94 al 99, e mentre portava avanti appunto questa serie televisiva statunitense ha cominciato a ottenere i primi ruoli cinematografici da protagonista in film come Batman e Robin. Nel 2001 la fama di Clooney si è ampliata con l'uscita del suo maggior successo commerciale, Ocean Eleven, Fate il vostro gioco, primo film della trilogia, e poi nello stesso anno è esordito alla regia con il thriller biografico Confessioni di una mente pericolosa, seguito da Good Night and Good Luck del 2005. Nel 2006 vince l'Oscar al miglior attore non protagonista, ha ricevuto altre 3 nomination agli Oscar come miglior attore nel 2008 e poi ancora nel 2010 e nel 2012. Ancora per la miglior sceneggiatura non originale, e poi nel 2013 vince l'Oscar al miglior film per la produzione di Argo, e inoltre vincitore di 5 Golden Globe, tra cui uno alla carriera, e poi un British Academy of Film and Television Arts e un premio Osella alla Mostra del Cinema di Venezia. Un curriculum George Clooney che non finisce più. Comunque, tanti auguri!

il ritmo profondo. E il basso pulsante. Questo è Deep and

Quante volte nella vostra vita avete detto un ti amo, però sincero, voglio dire, perché siamo tutti in grado di dirlo. Il problema è capire quando lo si dice, perché proviamo proprio quell'amore incredibile, quell'amore che è accecante sotto certi punti di vista. Secondo l'American Psychological Association, praticamente esiste una differenza enorme tra una semplice attrazione, quello che chiamano amore passionale, quello stato totale, quasi ossessivo, dove il desiderio di essere ricambiati, beh, diventa l'unica cosa che conta. E allora, quante volte ci capita davvero nella vita di provare un terremoto del genere? Beh, una ricerca ha interrogato migliaia di persone tra i 18 e i 99 anni. Volete sapere il risultato? Tenetevi forte! Mediamente succede solo due volte in tutta la vita, cioè proprio quell'amore vissuto appieno, quell'amore che ci lascia quasi interdetti. Abbiamo i numeri: il 30% delle persone ha vissuto questo uragano due volte nella vita, il 28% solo una volta, c'è poi un 14% di cuori di ghiaccio che dichiara di non averlo mai provato, e solo un piccolissimo 11% è un innamorato seriale che ha superato i 4 episodi passionali. Beh, è vero, si parla tanto di fare la distinzione: è amore puro o magari nella vita ci si accontenta? Spesso e volentieri capita proprio questo. Sento tante persone che, arrivate a un certo punto, siccome non riescono a trovare la persona che veramente reputano giusta, vanno per accontentarsi, e non dovrebbe essere così, perché poi naturalmente è un amore fittizio, non è un amore puro, non è quell'amore che ci spinge a dire un ti amo che ci esce davvero dal cuore. Siate veri con voi stessi, mi raccomando, eh?

Ormai è alla sua 30ª edizione, Monumenti Aperti, la manifestazione che invita viaggiatori, famiglie a scoprire il patrimonio culturale nascosto del nostro paese, quello normalmente non accessibile al pubblico. E quindi l'Italia si è ufficialmente trasformata in un museo diffuso con oltre 800 monumenti sparsi in 18 regioni, 85 comuni, tutti accessibili gratuitamente. Quindi insomma, il mio invito è quello di dare un'occhiata online, basta scrivere Monumenti Aperti. La manifestazione è iniziata ufficialmente lo scorso aprile a Cagliari, città dove è nato il progetto, per poi allargarsi a tutta la Sardegna. Nato questo progetto dall'idea di 5 amici che volevano valorizzare il proprio territorio e questo Monumenti Aperti è un modello attualmente riconosciuto in tutta Europa, capace di organizzare dal 1997 oltre 4 milioni di visite guidate. E devo dire che visitare l'Italia non fa mai male, guardiamoci intorno, conosciamo il nostro paese perché merita davvero tanto.

0: Il meglio di me.
1: Voglio trattare un argomento con voi che è molto delicato. Spesso sentiamo in radio, vediamo in TV, leggiamo sui quotidiani notizie brutte che riguardano ragazzi che decidono di farla finita perché schiacciati, insomma, dalla scuola, dall'università. È una situazione che va analizzata attentamente. I dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dicono che in Italia uno studente su due odia andare a scuola, e non si tratta di pigrizia. L'80% di loro si dichiara letteralmente schiacciato dallo stress di compiti e interrogazioni. Quindi fa strano, perché la scuola dovrebbe essere un po' il luogo del futuro, e invece per molti ragazzi diventa un luogo di esaurimento. All'università la situazione non migliora, infatti un'indagine di scuola.net rivela che 7 studenti su 10 vivono con l'ansia costante di dover compiacere gli altri. E chi sono questi altri? La famiglia, magari gli amici, quei modelli di successo perfetto che vediamo sui social. E cosa succede? Che quando non si riesce a tenere il passo scatta la trappola della bugia, si mente su un esame e poi su una sessione, fino a trovarsi prigionieri di una laurea inesistente. In quel momento, insomma, la vergogna diventa più forte della voglia di chiedere aiuto. Il problema, dicono gli esperti, è un sistema che premia solo l'eccellenza e il tempismo, senza lasciare spazio al diritto di sbagliare o di rallentare. Si vive in una società schizofrenica che sicuramente non abitua i ragazzi alle difficoltà, questo è poco ma sicuro. Però io mi voglio rivolgere a tutti questi ragazzi: non abbiate paura di parlarne con la famiglia, ma anche con gli stessi docenti. E voi ragazzi universitari, lo so, l'università non è assolutamente una passeggiata, l'ho fatta anch'io, ma cercate di non mentire, piuttosto prendetevi il tempo che vi serve. L'università, la scuola non devono essere una corsa, cioè dovete entrare nelle aule con un'ottica diversa, che non è quella del mi devo spicciare, mi devo muovere, ma devo apprendere, lo devo fare qualora naturalmente ci sia voglia di studiare. Assolutamente, questo è imprescindibile e forse è all'apice della scelta che voi avete fatto o dovete fare, magari tra un anno, fra due anni, fra tre anni.
0: Senti il ritmo.
2: Feel the beat. Deep and Low è in onda.

State ascoltando il Deep and Low. Ancora un saluto a tutti da Pierpaolo Carlino. Benvenuti, siamo a mercoledì. Che giorno è? Mercoledì, stasera fa Chi l'ha visto? No, è che ogni volta succede questo. Mia nonna puntualmente avrà un sesto senso, non lo so, perché proprio il mercoledì si ricorda di chiedermi: ma oggi che giorno è? Mercoledì. Ah, allora stasera fa Chi l'ha visto. Sì, nonna, stasera fa Chi l'ha visto. Va bene, allora tra poco vi parlo delle vacanze in camper. Viaggiare in camper, che meraviglia, un sogno per quanto mi riguarda. Ve ne parlo tra una manciata di minuti, state lì.

giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruttori.

Scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza.

Intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti.

potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi

C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine

0: Una volta esisteva la villeggiatura, mamma e papà che lavoravano, davano i figli a nonni, a zii, e questi bambini trascorrevano al mare 3-4 mesi. Che belle le villeggiature di una volta, adesso non esiste più, adesso si va a mare per una settimana se tutto va bene. Diciamo che sono cambiate le modalità di organizzare le vacanze, di organizzare il viaggio, ci sono altri modi per raggiungere località inesplorate, gestendo anche meglio tempi e spazi, per esempio viaggiare in camper. Beh, è tornata a essere una delle opzioni più gettonate, soprattutto tra gli under 35. Secondo i dati diffusi da questa piattaforma europea di van sharing, oltre il 50% dei giovani preferisce questa opzione, che permette naturalmente di partire senza vincoli, senza spendere cifre eccessive. Sempre più scelto dalle coppie, il camper è anche naturalmente la scelta apprezzata da famiglie, gruppi di amici, e naturalmente viaggiare in camper permette di esplorare queste destinazioni meno battute, di vivere esperienze più autentiche a contatto con il territorio. A me piacerebbe tantissimo fare una vacanza in camper, ragazzi, ma perché veramente credo la vivi in maniera diversa, non sei legato ad un determinato luogo, puoi scegliere di andare dove te pare, naturalmente considerando che dobbiamo sempre guidare un camper, eh? Lo dico, non si sa mai, vi ficcate, che ne so, in un luogo senza uscita.
1: Senti il ritmo. Feel the beat. Deep and Low è in onda.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Di euro. Alice De Cet è stata eletta nuova presidente dell'ente. A Belluno sono terminati i lavori di riqualificazione della mensa della scuola secondaria Ippolito Nievo, finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per un importo di 275.000 euro. L'intervento ha portato a nuovi spazi e maggiori standard di sicurezza e comfort per gli studenti. Infine, il Feltrino si prepara ad accogliere il Giro d'Italia, con il passaggio della 19ª tappa previsto per il 29 maggio 2026. Questo evento rappresenta un momento chiave dell'edizione, con un percorso di 151 chilometri e oltre 5.000 metri di dislivello, che partirà da Feltre e si snoderà tra le Dolomiti bellunesi. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: BPM a profusione in questa puntata del suono dei ricordi playlist. I pezzi sono incredibilmente veloci
1: come te, Nigel,
0: e stupendi chiaramente sempre come me.
1: Benvenuti nel suono dei ricordi playlist da questa coppia di matti che vi terrà compagnia per la prossima ora.
0: Assieme a Solid Base, Echo Bass, Nova Space, Deadly Sins, Venus vs Mark, K The Cruise, 4 to the Floor e infine Dr. Alban.
2: Scrivete alla nostra infoline 342-3133-7.
0: Iniziamo con Solid Base, Dance to the Beat.
3: You are clear to initiate power up.
4: Unlock the

Primo brano di questa puntata del Suono dei Ricordi playlist, primo brano per loro, Solid Base, un progetto che arriva dalla Svezia e dalla Norvegia. Sì, adesso faccio cantare anche voi. Rimaniamo nel 1994 con Ecobass, Gotta Dance with the Music.

0: Questo è il suono dei ricordi playlist all'occorrenza in the mix, per esempio con Venus vs Mark, Summertime, che salutiamo, e con in sottofondo Kade Cruz, New High Energy.
1: E ci vuole tanta energia per ricordare i nostri contatti.
0: Ma per voi è facilissimo ricordarli, proviamo?
1: Infoline 342-3133-781, pagina Facebook dj.nij, gruppo Facebook, il suono dei ricordi, i nostri social.

0: abbassiamo le BPM, rallentiamo un pochino, ma il gusto è sempre quello. Siamo nei mitici anni 80, quelli di plastica e quelli fatti da sintetizzatori indimenticabili e ritornelli che nemmeno l'AI riesce a copiare con una certa credibilità.
1: Su questo avrei qualche dubbio, ma ascoltiamo la playlist.
0: Nei prossimi 30 minuti ci aspettano Beloved, Imagination, questi due li dici tu,
1: Moulin Rouge e Casso,
0: UD, Scotch, Blue Summer e infine Climbing Fisher.
2: Il suono dei ricordi playlist.

0: ancora una volta la voce di Lee E. John, cantante degli Imagination, torna nel suono dei ricordi playlist con Flashback, preceduto dalla boy band Beloved con I Love You More. Ma adesso chi arriva?
1: Moulin Rouge!
0: Con il brano Boys Don't Cry.

0: Dietro un nome apparentemente ludico e dietro una melodia apparentemente semplice, spesso negli anni Ottanta si nascondevano personaggi piuttosto importanti, come in questo caso Claudio Simonetti, compositore tastierista italiano, nato il 19 febbraio del 1952 a San Paolo in Brasile, figlio del maestro Enrico Simonetti. Claudio è famoso per la composizione, assieme a Pignatelli e Morante, della colonna sonora del film Tenebre, quello di Dario Argento, del 1982.
1: L'anno precedente però esce con il primo album del progetto Casso e nell'84 produce invece questa I Love the Piano,
0: un brano che piace particolarmente alla nostra principessa
1: Casso.
0: È ora il momento di ascoltare il brano che apre la seconda parte del Suono dei Ricordi playlist sezione anni 80, che ci porterà su un'isola piena di sole. Il brano si intitola The Island of the Sun e lui è Yudi.

mi corre l'obbligo di salutare Vince Lancini, un personaggio davvero simpaticissimo. Se passate una serata con lui è puro divertimento e magari riuscite a farvi cantare anche questa disco band. Il progetto è Scotch, composto da Fabio Margutti, Franz Felletti, Franz Roma, Manlio Cangelli e ovviamente Vince Lancini, la voce del progetto. Ora ci aspettano gli ultimi due pezzi della playlist del suono dei ricordi anni 80, precisamente Bello il Sam con Some People e infine Climbing Fisher con Love Changes Everything.

0: Quanto è vera questa frase, love changes everything, l'amore cambia tutto, ti fa volare e ti fa schiantare.
1: Nella durissima realtà che la puntata è finita.
0: Grazie per aver ballato con noi.
1: Dalla principessa.
0: E dal vostro Night J. Powering off. Powering off.
2: Bentrovati dalla redazione. Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo sulla morte di Chiara Poggi, è arrivato questa mattina in procura a Pavia per essere interrogato, ma non risponde alle domande dei PM. Finita dopo un paio d'ore invece la testimonianza del fratello di Chiara Poggi, ascoltato come test, l'uomo uscito dagli uffici della procura da una porta laterale, evitando i giornalisti. La Casa Bianca ritiene di essere vicino a un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Gli Stati Uniti aspettano risposte da Teheran su diversi punti chiave. L'accordo prevederebbe l'impegno dell'Iran a una moratoria sull'arricchimento nucleare e non solo. Mosca ha violato la tregua, reagiremo di conseguenza, lo annuncia il presidente ucraino Zelensky, secondo il quale la scelta della Russia rappresenta un evidente disprezzo per il cessate il fuoco e per la salvaguardia delle vite umane. Addio Evaristo Beccalossi, l'ex calciatore dell'Inter e dirigente sportivo, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio, è scomparso la notte scorsa a Brescia, dove sarà allestita in giornata alla Camera Ardente. Super mercoledì di tennis agli internazionali di Roma, Lucrezia Stefanini ha perso contro Yelena Ostapenko 6-0-6-1, attesa per il derby Pigato-Grant, ma sarà anche il giorno del debutto tra gli altri di Cina, Arnaldi e Cocciaretto. È tutto, al prossimo appuntamento. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio è in lutto, è morto nella notte Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Profondo il messaggio di cordoglio che l'Inter ha condiviso sui social dopo la notizia della scomparsa di Beccalossi. Sarà allestita in giornata alla clinica poliambulanza di Brescia, alla Camera Ardente. Romelu Lukaku è tornato a Napoli, ma il clima a Castel Volturno è tutt'altro che sereno. Dopo settimane di tensioni, fughe in Belgio non concordate e silenzi assordanti, il belga è teoricamente di nuovo a disposizione di Conte, ma il suo rientro in Italia sa però più di obbligo contrattuale che di reale ripartenza. Secondo quanto riporta oggi il Mattino, il destino del belga è già segnato. A fine stagione le strade di Lukaku e del Napoli si separeranno. Nonostante il ritorno fisico in gruppo, la frattura con Antonio Conte resta dunque profonda. Super mercoledì di tennis agli internazionali d'Italia. Nel day one del tabellone maschile spazio alla parte bassa con Matteo Arnaldi e Federico Cina. Il ligure reduce dal trionfo al Challenger di Cagliari esordirà contro lo spagnolo Jaime Muñar. Il siciliano invece sfiderà il belga Alexander Brox, reduce dalla semifinale al Masters 1000 di Madrid. Sei incontri a tinte azzurre invece nel torneo femminile, su tutti spicca il derby tra Lisa Pigato e Tyra Grant, tutto in attesa di Jannik Sinner che esordirà a Roma venerdì 8 maggio. Venerdì sarà anche il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia, 23 squadre e 184 corridori si sfideranno per la maglia rosa e per tutti gli altri premi in ballo, dal miglior giovane al miglior scalatore.

0: fino al leader della classifica a punti. Occhi puntati su Jonas Vingegaard, due volte trionfatore del Tour e primo all'ultima Vuelta, al debutto al Giro per completare la sua tripla corona. L'Italia spera in Giulio Pellizzari per la generale e in Jonathan e Milan per le volate. Non c'è Simon Yates, campione in carica, suo fratello Adam sarà però il capitano della UAE Emirates. Stasera andrà in scena Perugia-Civitanova, gara 3 della finale scudetto di volley maschile. Al Pala Berton prosegue la serie al meglio delle 5 partite, chi ne conquisterà 3 festeggerà il tricolore. Perugia conduce 2-0 dopo il netto 3-0 ottenuto tra le mura amiche nel primo atto e il 3-1 rifilato alla Lube all'Eurosuole Forum. I Black Devils sono un passo dalla conquista del tricolore e partiranno con tutti i favori del pronostico per chiudere i conti. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. Just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Eccoci qua, starter di puntata. Giulia ha detto che si incomincia e allora facciamolo pure. Oppure no, oppure sì, siamo pronti diversamente. Luce verde, verdissima. Luce verde e tra l'altro puntata super ghiotta perché abbiamo la più alta new entry di quest'arco settimanale e allora attenzione, super album riepilogativo con tutti i classicissimi di Linda Ronstadt e non poteva mancare questo.

7, torniamo un attimino all'interno dei nostri confini nazionali. Beh, insomma, in questa puntata ci arriviamo per la prima volta, ma ne vale la pena, e come, perché c'è

Eh beh, c'è questa chiusura dal controllate le antenne, perché c'è la voce che rallenta per un effetto particolare voluto da Reina. Beh, l'abbiamo attesa, ne è valsa la pena, super singolo, novità davvero di gran livello. E allora dopo

Tra l'altro anche title track dell'ultimo album dei Bodin Rocker, posizione numero 11 dalla 18, dove erano 7 giorni fa, una posizione al giorno guadagnata, non male davvero per il loro ruolino di marcia con freccetta verde fluo. Attenzione, perché abbiamo un arco settimanale positivo anche per Max Jackson. E allora Dangerous in Denim per il

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm バルトラジオオールゴーデー from7va セアルテラジオアルゴーデー from7va.fm LT Radio オールゴーデー from7va FM barra diagonal alter radio algo de
1: from 7 bar FM alter radio algo de
0: from 7 bar punto FM barra alter radio algo de
2: from 7 bar punto FM alter radio algo de
3: from 7ba.fm/alter radio algo de from 7va.fm/altiradio.
4: Eccoci qui al solito orario in cui Algo Day è fissato sulla vostra antenna di fiducia, il quotidiano che fa un po' una finestra, la apre, la spalanca più che altro su vari argomenti. Gli argomenti per cui io preferisco intervenire sono sicuramente quelli musicali, è così che io nasco. Ultimamente Algo Day si sta interessando anche molto di sport, però quello che è il focus principale, lo sapete, è la musica, e soprattutto abbiamo il piacere di avere un grande artista, questo numero, davvero un personaggio originale nelle sue composizioni, nelle sue esecuzioni. Lo abbiamo conosciuto dal vivo recentemente a Roma nel corso dell'EDM Contest di Mario Greco, e naturalmente vediamo se c'è in linea. Si tratta di Alberto Cannatella. Pronto?
5: Ciao, come va?
4: Ciao, bene Alberto, stavo vedendo su Google che insomma abbiamo più di 11 minuti di distanza, meglio il rendezvous a Roma, così come è stato nel corso di quel fantastico pomeriggio, no?
5: Certo, certo.
4: Perché stiamo parlando con Agrigento.
5: Sì, sì, un paesino vicino a Agrigento, Cianciana.
4: Cianciana, che in effetti si raggiunge a qualche chilometro, però sto vedendo che sei molto legato, come ogni siciliano, alla tua isola, la più grande del Mediterraneo, che è poi tra l'altro la culla di tanti artisti. Qual è la tua relazione, il tuo rapporto con l'isola?
5: Io sono veramente molto ma molto radicato, ho pure rifiutato lavori per non andare via dalla Sicilia, proprio sono uno di quelli che lotta per restare.
4: Fai bene, perché tanto poi dopo le tue capatine in continente, no, così come dite, le fai, e quindi è tutto ok, già che è proprio quello che io ho negli occhi delle mie escursioni. Siane non sono state tantissime, anche un po' tardive, devo dire, proprio la ricchezza dei colori, no? Quando uno viene, proprio quando ritorna, ancora gli occhi pieni dei colori che ha vissuto. Però dobbiamo parlare non di immagini ma di suoni, perché hai un percorso musicale davvero incredibile, nel senso che sei partito come tutti con dei singoli, poi no, la sofferenza, perché quando non si tirano fuori i singoli ma si mettono insieme per raccoglierli in un intero album, c'è molta più attesa spasmodica, un po' di impazienza, o no?
5: Sì, è a voglia, certo. Io comunque nasco come batterista, comunque ho iniziato un pochettino a suonare la chitarra, cioè la strimbello, dico sempre così, la strimbello, lo suono tanto per riuscire ad accompagnarmi nei miei live. Comunque sì, come dici tu, a volte si è accorto di idee, e quindi più che altro anche di tempo per poter mettere su carta quello che si pensa.
4: Sì, in effetti poi sono molti, no, gli artisti che arrivano dalla sezione ritmica, che in qualche maniera sono guardinghi, osservano, poi non ce la fanno più e passano a uno strumento come il piano, come la chitarra, proprio perché si avvicinano a una loro storia compositiva, e quindi però tutto ciò che hanno, no, accumulato, hanno serbato, poi da sempre dei grossi frutti. Abbiamo delle grosse esperienze di grandissimi artisti che hanno un po' il tuo percorso provenendo proprio dalla sezione ritmica.
5: Sì. Infatti ricordo io quando avevo delle band, ho avuto una cover band dei Muse, ho fatto comunque blues, jazz, tante genere, e avevo sempre i miei colleghi, non si limitavano, studiavano tipo il brano proprio per com'era, io con la batteria invece mettevo sempre un po' di mio, sono sempre stato così, quindi c'era qualcosa fin da piccolo che mi sformava dentro, diciamo. diciamo, che volevo esternare il mio. Quindi quando mi sono messo con la chitarra ho iniziato a fare musica mia.
4: E beh, c'è sempre uno spazio di improvvisazione, all'originalità, alla creatività vera e propria. Tra l'altro un excursus, un trascorso molto ben ricco di grande formazione, però anche una certa ironia, e direi di passare a un pezzo davvero molto solare che è intitolato Notte Zingara. Lo ascoltiamo?
5: Sì.
4: Eccolo qua che ce lo mandano subito.
5: Allora.

0: il link è disponibile naturalmente su tutti quanti i nostri profili. Setteva.fm aggiorna sempre su tutto quanto. Tra l'altro Alberto lo troveremo protagonista in uno dei numeri in preparazione per quanto concerne il bouquet di Stia Moda Magazine. Però adesso ce l'abbiamo qui e vogliamo conversare sicuramente con lui. Oh, Notte Zingara, innanzitutto ci devi presentare una per una tutte le ballerine coloratissime. Si agitano bene.
1: Allora, io sono un grande fan delle donne. Nel senso che comunque le apprezzo, infatti scherzando sempre con gli amici dico: le donne sono sempre superiori a noi uomini, perché noi abbiamo un neurone e loro minimo 3. Comunque no, e infatti ci tengo a precisare proprio questo, perché Notte Zingara potrebbe sembrare un brano maschilista, lo sai, tipo, e invece no, comunque se uno ascolta bene le parole, perché anche se è un brano, una hit estiva, comunque io la morale la metto sempre dietro, che sono un tipo con la morale.
0: Spiega, perché io mi sono distratto con le immagini, perché là a un certo punto dici anche la notte tra una bionda e una mora, però dopo insomma questo qua si innamora decisamente di una, no?
1: Certo, sì. È quell'amore estivo che magari uno inizia scherzando, dai, quell'amore estivo, e comunque poi alla fine ci resti male.
0: E beh, insomma, tutti noi abbiamo sicuramente nel cassetto d'amore estivo che avremmo voluto, forse siamo riusciti ad allungare oltre il 30 di settembre. Sono delle storie belle quando riescono, c'è un belle col buco veramente.
1: Proprio un amore zingaro.
0: Che diventa poi insomma un amore rosso fuoco e romantico, ed è anche bello così, no? Oh, poi tra l'altro invece una song che proponiamo adesso, dove si parla di Arwah, si parla di Goodbye of Peter Sen, e per quanto riguarda l'italiano come parola classica ha messo il Vaffan, che è stato un po' sdoganato, io non lo pronuncio per intero. Questo pezzo qua vuoi spiegarlo in due parole?
1: Allora, in teoria un invito a godersi comunque la vita e non stare a giudicare chi magari si sta divertendo. Un po' gira sempre lì fra comunque storie d'amore che vengono criticate, oppure qualsiasi cosa che comunque ti porta un sorriso sulle labbra. Se ti fa stare bene lo devi fare, fregandone te, appunto, come dice il titolo del brano, di chi ti giudica. Tutto questo, diciamo. Quindi addie, goodbye, ho finito.
0: E allora fa fan. E poi il seguito si sa. Allora eccolo qua, Alberto Cannatella con questo pezzo molto ritmato, molto divertente.

0: divertente sicuramente, però appunto con una sua morale, come Alberto ci ha spiegato prima di ascoltare questo pezzo. Tra l'altro, Alberto, in un prelancio sulle nostre riviste sei proprio lì sul set di questo Vaffan, perché lì c'è la famosa costa, no, che ha delle rocce sempre coloratissime e in questo caso quasi bianca candida, no, di un bianco, sì, sì, bianco ovoriato.
1: Questo posto si chiama Punta Bianca. È un posto, è una riserva naturale bellissima che si trova nella zona sempre dell'Agrigentino, Marina di Palma, questa zona Licata. È un posto veramente fantastico, vi invito tutti ad andarlo a visitare.
0: Eh beh sì, è molto famoso con questo punto di bianco particolarissimo, ma ripeto, chi non vorrebbe visitare la bellissima Sicilia in ogni suo singolo centimetro. Alberto, ti ringraziamo per essere stato con noi, tra l'altro speriamo di poterti avere spesso, vogliamo sapere tutto sulle tue novità, naturalmente le conosceremo sfogliando il bouquet di Siamo da Magazine su setteva.tv, tutti gli aggiornamenti ci saranno. Tra l'altro su setteva.tv sarà possibile anche rivedere il montaggio dei due video, però oppure cercate Alberto Cannatella su YouTube ed è la stessa cosa.
1: Sì, Alberto Cannatella Official in tutti i social mi trovate.
0: Benissimo, alla prossima, molto presto, non tardare con darci le news, va bene?
1: Ok, grazie a tutti, ciao.
0: Io ringrazio Alberto Cannatella e ritorno la linea allo studio centrale di ogni singola emittente Alteradio, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di setteva.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algodea, te logo da Cicco Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, Algodea. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti Meteo, messo mercoledì 6 maggio alle 13, tempo per il pomeriggio sera. Tempo instabile anche perturbato, con cielo molto nuvoloso coperto, precipitazioni diffuse nel pomeriggio con locali forti rovesci, isolatamente anche temporaleschi su prealpi 80-100%, fenomeni in esaurimento in serata, limite neve a 2200-2400 metri, in lieve calo in serata. Temperature su prealpi a 1500 metri, 7 gradi a 2000 metri più 4, su Dolomiti a 2000 metri più 4, a 3000 metri meno 2. Venti tesi da sud-ovest in quota a 20-30 km orari a 2000 metri e 30-40 a 3000. Giovedì 7 maggio, tempo variabile, a tratti un po' instabile nel pomeriggio, al mattino poco o parzialmente nuvoloso. Dal mezzogiorno nubi in aumento fino a cielo nuvoloso, molto nuvoloso, nel pomeriggio specie su Bellunese, schiarite, via via più ampie in serata. Precipitazioni durante le ore centrali, nel pomeriggio rovesci sparsi e isolati temporali su Bellunese, 60-80%, isolati su prealpi occidentali, 40-60% in esaurimento in serata. Limite neve attorno a 2000-2200 metri, in funzione dell'intensità, temperature senza notevoli variazioni, in lieve aumento le massime, nella media del periodo su prealpi a 1500 metri, minima 5, massima 9, a 2000 metri, minima 2, massima 4, su Dolomiti a 2000 metri, minima 1, massima 5, a 3000 metri, minima meno 5, massima meno 3, venti moderati tesi da sud-ovest in quota, deboli variabili nelle valli, a 20-30 km orari a 2000 metri e 25-35 a 3000. Venerdì 8 maggio, al mattino poco nuvoloso con qualche velatura, nel pomeriggio nuvolamenti via via più intensi, schiarite in serata, precipitazioni nel pomeriggio, possibile qualche breve rovescio qua e là, 30-50%. Temperature in aumento, su prealpi a 1500 metri minima 6, massima 10, a 2000 metri minima 3, massima 6, su Dolomiti a 2000 metri minima 2, massima 7, a 3000 metri minima meno 5, massima meno 2. Venti in quota deboli meridionali, comprese nelle valli a 20-30 km orari a 2000 metri, 25-35 a 3000. Sabato 9 maggio, cielo poco nuvoloso con qualche annuvolamento nel pomeriggio, quando non è del tutto esclusa la possibilità di un breve rovescio. Tra notte e primo mattino, e nuovamente in serata, qualche nube bassa nelle valli, temperature in aumento, venti in quota deboli, comprese nelle valli. Domenica 10, nubi in aumento in giornata, con cielo velato al mattino. Nel pomeriggio possibile qualche addensamento, non esclusi piovaschi qua e là entro sera, temperature in aumento, venti in quota deboli, moderati meridionali, in intensificazione in serata, brezze nelle valli. La quota dello zero termico oggi mercoledì 2700 metri, giovedì 2004, venerdì 2006, sabato 2008 e domenica 2800 metri. Il prossimo bollettino domani, giovedì 7 maggio.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo sulla morte di Chiara Poggi, è arrivato questa mattina in procura a Pavia per essere interrogato, ma non ha risposto alle domande dei PM. Finita, dopo un paio d'ore invece, la testimonianza del fratello di Chiara, ascoltato come testimone, che non ha rilasciato dichiarazioni all'uscita. Torniamo sul caso della profanazione del cadavere di Pamela Genini al cimitero di Strozza a Bergamo. L'ex fidanzato della vittima, Francesco Dolci, si è presentato al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo con la sua avvocata. Il processo, con rito abbreviato all'ex compagno Gianluca Soncini, inizierà invece a giugno. La 26enne è stata uccisa con 26 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. Medio Oriente, possibili segnali di allentamento della tensione tra Iran e Stati Uniti dopo la decisione di Trump di sospendere il Project Freedom, l'iniziativa militare americana che vuole scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz. Una porta container francese è stata colpita e alcuni membri dell'equipaggio sarebbero rimasti feriti. Sembra non reggere la tregua richiesta dalla Russia in vista della parata del 9 maggio a Mosca. Il cessate il fuoco concesso dall'Ucraina è scoccato alla mezzanotte di mercoledì 6 maggio. Ma Zelensky accusa il Cremlino di aver attaccato diverse aree del paese, provocando almeno 20 morti. Agiremo di conseguenza, ha dichiarato il leader ucraino. Lo sport, super mercoledì di tennis agli internazionali d'Italia. Sono 9 gli azzurri impegnati oggi. Tra gli uomini, Matteo Arnaldi sfida lo spagnolo Munar. In serata Cina affronterà il tedesco Blocks. Per le donne niente da fare per Lucrezia Stefanini, battuta dalla Ostapenko. Ed è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio è in lutto, è morto nella notte Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore, dirigente sportivo, avrebbe compiuto 70 anni tra

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Fratello Adam sarà però il capitano della UAE Mirezze. Stasera andrà in scena Perugia-Civitanova, gara 3 della finale scudetto di volley maschile. Al Pala Bertone prosegue la serie al meglio delle 5 partite, chi ne conquisterà 3 festeggerà il tricolore. Perugia conduce 2-0 dopo il netto 3-0 ottenuto tra le mura amiche nel primo atto e il 3-1 rifilato alla Lube all'Eurosuole Forum. I Black Devils sono un passo dalla conquista del tricolore e partiranno con tutti i favori del pronostico per chiudere i conti. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Ben ritrovati amici, sta per partire un nuovo appuntamento di Zona Rock sulla nostra radio, che oggi parte con un grande classico del passato. Arrivano i Dire Straits.
7: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
8: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.

Il riff della chitarra è inconfondibile, no? Sicuramente l'avete riconosciuto, Money for Nothing dei Dire Straits 1985, è il più grande successo commerciale dei Dire Straits, tratto dall'album Brothers in Arms e anche il disco di apertura di Zona Rock di quest'oggi, singolo che è nato da un'osservazione di Mark Knopfler in un negozio di elettrodomestici. La canzone critica l'etica del lavoro e gli eccessi delle rockstar, e in questo singolo, in questo disco, c'è anche la partecipazione di Sting nel celebre intro e nei cori. Non so se lo avete mai notato, ve lo dico io. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Dopo una settimana siamo qui ancora una volta sulla nostra radio a passeggiare nella musica rock e pop rock che più ci piace, senza troppi fronzoli, senza insomma troppe magie. Ci piace ascoltare della buona musica rock e pop rock, 50 minuti a nostra disposizione, giù di lì più o meno, giù di lì, per ascoltare appunto i grandi successi, quelli nuovi, quelli vecchi e le meteore. Vi faccio rimanere negli anni 80 perché purtroppo per voi, per i giovani, gli anni 80 sono mitici e c'è tanta roba da andare a riascoltare. Vi porto un anno avanti rispetto a Money for Nothing 1986.

dei Level 42. 1986, dicevo, la musica anni 80 pullula di grandi successi più o meno che poi sono rimasti insomma nella memoria di tutti, ma ci sono alcuni singoli che insomma bisogna per forza ascoltare, come questo Level 42, Lesson in Love, che faceva parte dell'album Running in the Family del 1987. Pensate che questo singolo raggiunse all'epoca, nel lontano 1986, il terzo posto della UK chart. Infatti Level 42 sono una band british. Come state allora? Come sta andando la vostra settimana? Vi sono mancato, vi è mancato Zona Rock tra gli appuntamenti della nostra radio. Come faccio sempre in avvio, vi do i contatti giusti per poter rimanere con noi. La WhatsApp line 347-5154-690 per i vostri messaggini. Il sito internet della nostra radio e anche il sito internet di Zona Rock, www.zonarock.net. I social della nostra radio e i social di Zona Rock. Ce ne sta uno solo, siamo un po' retro, non siamo al passo con i social. Usiamo Instagram per postare un po' le copertine degli album che andiamo ad ascoltare su Zona Rock. Bisogna cercare su IG Free Zona Rock e poi le applicazioni della nostra radio e anche l'infotainment nelle nuove automobili per cercare la nostra radio se siete fuori dal nostro bel paese. Andiamo avanti con la musica, perché adesso balliamo, perché dovete sapere che nella musica rock e pop rock si può anche ballare, si ballava, si continua a ballare. Su Zona Rock è il momento dei Talking Heads.

il nuovo che avanza su Zona Rock, Sombra. Devo dire che negli ultimi 2-3 singoli Sombra ha fatto bene, promette bene, a noi di Zona Rock piace tanto. Come faccio spesso, anzi come faccio sempre tra una canzone e l'altra, vado sempre a cercare qualche notizia un po' curiosa da condividere con voi, e sentite un po' cosa ho trovato su questo sito che parla un po' di curiosità frivole. Le patatine rubate dal piatto di un altro sono più buone, lo dice la scienza. Non è solo una vostra impressione, rubare una patatina dal piatto di un amico la rende magicamente più saporita. Uno studio ha dimostrato che il cibo sottratto furtivamente viene percepito come più buono, pensate, dal 39,3% rispetto a quello ordinato regolarmente. Il segreto dove sta? Nel brivido del proibito. L'eccitazione psicologica e il fattore rischio ingannano il cervello, facendo sembrare lo spuntino rubato più croccante, salato e soddisfacente. In pratica, l'esperienza del furto trasforma il cibo identico a un altro in un piacere sensoriale superiore. Questo spiega perché gli amici che dicono sempre di essere a dieta invece finiscono per allungare la mano verso il nostro piatto, il vostro piatto. Non è solo fame, è una ricerca istintiva di adrenalina che rende quel boccone unico e irresistibile. Adesso ditemi la verità, quanti di voi o quanti dei vostri amici allungano la mano magari quando siete al McDonald's per prendere una patatina, o se magari lo fate anche voi di allungare la manina e prendere un bocconcino da un vostro amico? Fatecelo sapere perché sono curioso. 347 51 54 690.

0: American Girls di Erin Styles, ancora anche questo, no? Il nuovo che avanza, ma che insomma rispetto a Sombre già è in carriera più avanti. Andiamo a leggere qualche messaggino che riguardano un po' le patatine rubate, perché si firma Turiddu, quindi presumo che sia del sud. Turiddu significa salvatore, certo non lo paghi. Lidia risponde al nostro quesito: sì, lo faccio anch'io con la mia migliore amica. Claudio, vuoi mettere la faccia che fanno quando li rubi le patatine? Io devo dire che lo faccio anch'io, ma non sapevo che era una cosa un po' psicologica, che insomma le patatine rubate sanno meglio di quelle che acquisti. Comunque lo faccio anch'io, credo che lo facciamo un po' tutti. Prima della pausa che ci porta alla Tri-Sequence, esco ancora una volta la macchina del tempo e vi porto al 1984, ancora una volta nei mitici anni 80. Sentite un po' che roba.
1: Fermi tutti, stai ascoltando Zona Rock.

0: Dopo aver appreso che i bocconcini rubati all'amico, alla fidanzata, alla moglie sono più buoni di quelli che compriamo, giù con la Trisequence. I tre grandi successi uno dopo l'altro, quest'oggi si va tutto sul Made in Italy.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three Sequence.

più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, il resto.

0: fermi tutti.
1: Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
2: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: Le patatine sono più buone se sono rubate? Lo dice Clara. La macchina del tempo di Zona Rock nella Tri-Sequence funziona e funziona molto bene. Come vi dicevo inizio, Tri-Sequence è tutto dedicato quest'oggi al Made in Italy. Viaggio in 30 anni di musica, dal 1981 con Vasco Rossi fino arrivare al 2005 con Ligabue, per passare dal 1990 con Elite FIBA con Modit. Vi ricordo sempre che se volete potete partecipare alla stesura della Tri-Sequence di Zona Rock scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

L'ho già detto altre volte che questo singolo Man in Me di Benson Boone lo riascolterei con repeat decine e decine di volte. Un lavoro che a noi di Zona Rock piace tanto. Vuoi mettere le patatine rubate non una volta ma più di una volta, no? Perché infastidiscono chi le ha acquistate. Comunque il sondaggio di oggi ci ha portato a determinare che appunto le patatine rubate

0: sono più gustose, e lo facciamo tutti, dai, lo possiamo ammettere, lo facciamo tutti. Benson Boone ci ha portato alla fine di questo appuntamento di Zona Rock, cari amici miei, sulla nostra radio. Ci siamo fatti questa passeggiatina nella musica rock e pop rock come si fa ogni settimana da queste parti. Ultime raccomandazioni di fine Zona Rock, ovvero andare a visitare il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, perché all'interno ci trovate il bottoncino con il podcast, se magari foste arrivati in ritardo a questo ultimo appuntamento di Zona Rock. Andate sui social della nostra radio a commentare ancora sulle patatine, aggiungete Zona Rock sul vostro IG, perché vi potrebbe ritornare utile se magari volete sapere un po' qualche inedito, qualche meteora che pubblichiamo come copertina su IG, vi potrebbe tornare utile. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima settimana, e rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato che è troppo presto per prendere in considerazione colloqui di pace diretti con l'Iran, nonostante le indiscrezioni su un possibile accordo preliminare sotto forma di memorandum. La marina iraniana ha dichiarato che il transito sicuro attraverso lo stretto di Hormuz sarà garantito con la fine delle minacce statunitensi e l'introduzione di nuove procedure. Quasi 4 ore tanto è durato l'interrogatorio ad Andrea Sempio, che come previsto ha tenuto la linea del silenzio e non ha risposto alle domande dei PM. Finita dopo un paio d'ore invece la testimonianza del fratello di Chiara Poggi, ascoltato come testimone e che non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti. A Firenze si è sviluppato un incendio nel cantiere dell'alta velocità a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso, anche se non vengono escluse altre piste. È morto Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter e dirigente sportivo. Aveva quasi 70 anni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il ricordo commosso del club nerazzurro ci ha insegnato che il calcio può essere arte. E dopo il 5-4 della gara di andata in favore del Paris Saint-Germain, i francesi si giocano questa sera l'accesso alla seconda finale di Champions consecutiva, sfidando il Bayern Monaco all'Allianz Arena. La vincente sfiderà l'Arsenal in finale. Ed è tutto, a più tardi.
3: Da ora in onda Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
4: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
5: e Angela,
4: e siamo pronti per un nuovo appuntamento con l'Italia in 7 note. La storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Così percorriamo tutto quello che è successo in questi più o meno quasi 60 anni. Detto questo, direi che possiamo andare con appunto gli anni 60.
5: A te, Angela. Esatto, partiamo da un artista degli anni 60, considerato uno dei cantanti e compositori di maggior successo del XX secolo ed una leggenda della musica. Ha scritto alcune delle canzoni più celebri e rappresentative degli anni 50 e 60. Il brano che andiamo ad ascoltare è del 1964, che presentò ad un festival di Sanremo con Ogni volta Polanca.

0: Ditemi ragazzi, ma che cosa c'è di più bello di un amore vero? Lui è un grandissimo interprete delle canzoni d'amore. Lo abbiamo ritrovato quest'oggi con Un grande amore e niente più, era Peppino Di Capri, dagli anni 70 agli anni 80.
1: Esatto, infatti adesso andiamo ad ascoltare la band degli Stadio, che ha iniziato la sua carriera facendo da complesso a Lucio Dalla. E qui lo ascoltiamo con Acqua e Sapone, brano che ha fatto parte della colonna sonora dell'omonimo film di Carlo Verdone nel 1983.

0: Abbiamo ascoltato gli Stadio con Acqua e Sapone.
1: Ed ora da un gruppo ad una voce femminile che ci accompagna dagli anni 70. Anche lei, come tanti altri artisti del panorama musicale italiano, ci sta accompagnando da diversi decenni ed è sempre sulla breccia dell'onda. Stiamo parlando di Gianna Nannini con Bello Impossibile.

0: La cantante rock, regina del rock italiano. Stiamo parlando di Gianna Nannini. L'abbiamo ritrovata quest'oggi con questo singolo intitolato Bello Impossibile. Si narra che questa canzone lei l'abbia dedicata a Muammar Gheddafi, che all'epoca, adesso ormai purtroppo non c'è più da tanti anni, all'epoca era il Rais o il Ras della Libia e ha governato la Libia dal 1969 fino al 2011, se non vado errato. Bene ragazzi, prosegue il cammino all'interno d'Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni d'oggi. Adesso il microfono passa ad Angela per il pezzo degli anni 2000.
1: Esatto, infatti andiamo ad ascoltare un brano che fu presentato ad un festival di Sanremo nel 2006. Il singolo fu il più venduto in Italia e fu certificato disco d'oro del paese. Loro sono i Zero Assoluto e il brano è Svegliarsi la mattina.

0: parlare.
1: Abbiamo ascoltato Zero Assoluto con Svegliarsi la mattina e ora passiamo ai giorni nostri.
2: I Zero Assoluto erano quelli che cantavano sottovoce, però ragazzi, di ragazze ne hanno fatte innamorare, di donne ne hanno fatte innamorare non so quante migliaia in Italia, e non solo in Italia, perché questa è una canzone che è andata benissimo anche nei paesi di lingua neolatina. Siamo arrivati alla conclusione? Sì, perché abbiamo l'ultimo brano per quest'oggi. Siamo insieme ad un vero e proprio marziano della musica. Stiamo parlando di Caparezza, lo dice lui stesso: vengo dalla luna.

si può dire tutto di questa canzone, ma che non le manchi la grinta, assolutamente no. Bella grintosa, quello che ci voleva per darci la carica e completare il percorso

0: Le nostre sei canzoni anche quest'oggi all'interno di Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri in sei canzoni, una per decennio. E con questo Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao, ciao a tutti.
2: Game over.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

dalle 4.30 in diretta su Radio Meano, condotto da Giuseppe Cesena. Non è mai troppo presto. La mattina alle 4.30 metti la sveglia.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Casa Bianca ritiene di essere vicina ad un accordo con l'Iran su un memorandum in 14 punti per mettere fine alla guerra. L'intesa prevede l'impegno iraniano ad una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok degli Stati Uniti alla revoca delle sanzioni, allo sblocco di miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, mentre entrambe le parti revocheranno le restrizioni al transito attraverso lo stretto di Hormuz. Andrea Sempio, il 39enne unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta aperta a Pavia, è rimasto per 4 ore davanti ai PM, a cui però non ha risposto. È durata invece 2 ore l'audizione come persona informata sui fatti di Marco Poggi, amico di Sempio e fratello della vittima. Un giardino di pace dove fioriscono domande ed è bandita la censura preventiva. Parla Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, dopo settimane di polemiche piovute sull'esposizione più controversa e che oggi conta nuovi pesanti forfè, quello del regista dissidente russo Sokurov e dell'artista palestinese Emiri. Fuori dal padiglione russo la protesta delle Pussy Riot e delle Femen. Super mercoledì di tennis agli internazionali d'Italia, sono 9 gli azzurri impegnati oggi. Tra le donne niente da fare per Lucrezia Stefanini, battuta dalla Ostapenko, mentre si infrange contro la svizzera Golubic il sogno di Federica Urgesi. Il primo derby azzurro se lo aggiudica invece Taira Caterina Grant, che batte 2-1 Lisa Pigato. Ed è tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un giovedì che vedrà un temporaneo miglioramento del tempo sul nostro territorio. Prevarrà infatti il sole con cielo parzialmente nuvoloso. Da segnalare però qualche isolato debole disturbo in mattinata all'estremo sud e nel corso del pomeriggio sera qualche piovasco su Alpi, Appennino centro-meridionale e rovesci verso sera anche sulla Sardegna. Le temperature massime diurne diffusamente saranno comprese fra i 20 e i 26 gradi, con valori massimi più elevati al sud. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
3: Pronto?
4: Sì, pronto. Guardi, per questi spiedini di datteri, cosa vogliamo fare?
3: Ma scusate, chi siete?
4: Il supermarket.
3: No, avete sbagliato numero.
4: E chi l'ha ordinato, scusi, spiedini di datteri?
3: Nessuno!
4: Come no?
3: Ma che numero avete fatto?
4: Il numero era questo, perché io ho questo numero telefonico e c'era scritto chiamare...
3: Ma da dove telefonate?
4: Non ho capito, scusi.
3: Da dove telefonate?
4: È il supermarket di Via Togliatti. C'era scritto chiamare una volta pronti, una cassetta, una dozzina di spiedini di datteri.
3: Ma dove siete? Crotone?
4: Eh sì, certo.
3: E no, nessuno la chiave l'ha voluto. No, avete sbagliato. Qua, signora Sofia, avete per caso ordinato spiedini di datteri? No.
5: No.
3: Questa è la casa di una persona anziana.
4: Ah, allora forse hanno sbagliato a scrivere il numero. Va bene.
3: Hanno sbagliato.
4: Grazie, la saluto.
3: Buongiorno.

0: noi entriamo.
1: E ringraziamo prontamente la signora Sofia che ha subito detto che non ha ordinato gli spiedini di datteri. Cioè, voi li avete mai mangiati? Anziché ridere, gli spiedini di datteri, provate a assaggiarli, venite a prenderli all'interno del nostro market. Sono spiedini denocciolati, intanto, perché il dattero si sa che ha questo nocciolo dentro che può essere fastidioso durante la masticazione. Poi vengono impanati in olio d'oliva, parmigiano, un po' d'aglio, prezzemolino, e vengono cotti al forno. Addirittura c'è anche chi li passa la griglia. Sono buonissimi, quindi questo contrasto dolce e salato, un po' come il gelato al cioccolato di Pupo. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, sempre Daniele Dalmuto con voi anche quest'oggi. È già partito veramente malissimo e degenererà ancora di più.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Ed incominciamo con il nostro almanacco del giorno dopo, che oggi ci ricorda Beata Pistacchia che sudava tanto. E Pistacchia era una monaca nota per la sua devozione, ma anche per la sua sudorazione eccessiva, tanto che ogni giorno il pavimento della chiesa sembrava una piscina benedetta. Un giorno, durante una carestia, la sua comunità pregò per un miracolo e Pistacchia, in preda ad una crisi mistica, sudò così tanto che riempì le cisterne d'acqua dell'intero monastero. La sua beatificazione fu confermata quando si scoprì che la sua sudorazione sapeva di incenso e menta. Oggi è la protettrice degli idraulici e di chi soffre il caldo nelle chiese d'estate.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi il disturbo. No, gentilmente, su questa beata pistacchia di cui abbiamo appena letto.
0: Com'è?
1: Di questa beata di cui abbiamo appena letto qualche nozione, perché non riusciamo a trovarne altre.
0: Ma lì stanno comunque parlando, scusi, chi è che parla?
1: L'almanacco, ha sentito, abbiamo parlato di beata pistacchia, questa monaca?
0: No.
1: E che facciamo noi, scusi, non ci aggiunge nulla?
0: Ma che vuol dire? Ma siete impazziti?
1: Ma no, scusi, lei che è delle parti di Ancona, di quelle zone lì, dovrebbe dirci qualcosa, visto che questa beata pare sia venerata molto dalle parti delle mani.
0: Non so niente, arrivederci.
1: E che facciamo noi?
0: Arrivederci. Dico.

0: gara di solidarietà negli Stati Uniti d'America, perde gli anelli di famiglia tra i rifiuti dell'ospedale, medico usa la macchina a raggi X per ritrovarli. Due anelli gettati per errore nella spazzatura sono stati restituiti alla legittima proprietaria grazie ad una gara di solidarietà che ha visto impegnati il personale del reparto di radiologia di un ospedale, insieme al team della gestione rifiuti e un macchinario portatile per i raggi X. Lo strumento medico solitamente utilizzato per le radiografie è stato invece impiegato insieme a un metal detector, permettendo all'insolito gruppo di ricerca, non senza difficoltà, di ritrovare i gioielli.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, è la redazione di Chi Fu Visto. Gentilmente, per quella segnalazione poi sulla zona di Via Tibaldi, volevamo sapere qualcosina in più, se era stato visto.
0: Cos'è, uno scherzo? Non avete niente di meglio da fare?
1: No, signora, stiamo indagando prima della puntata.
0: Che ridere!
1: Che ridere, se è sparito non è che c'è da ridere.
0: Con la musichetta.

0: Il meteo, secondo voi? Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Pronto, salve, scusi il disturbo, supermarket meteo. Gentilmente abbiamo un blocco satellitare sulla zona di Travacco Siccomario e non riusciamo a monitorare la situazione meteorologica. Ci potrebbe gentilmente dire indicativamente com'è il tempo di oggi dalle sue parti?
1: Oggi c'è il sole.
2: Soleggiata, in assenza quindi anche di possibili precipitazioni?
1: Va bene, io sono pensionato, sono a casa tutti i giorni.
2: Ah beh, vabbè, una meritata pensione, avrà lavorato tutta la vita anche lei, giustamente, giusto riposare. Posarsi.
1: Ok, oggi c'è il tempo bello.
2: Perfetto, la ringraziamo molto e le auguriamo un buon proseguimento.
1: Buongiorno.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, chiedo scusa. Volevamo chiederle gentilmente come le sembravano questi brani musicali che stiamo passando.
0: Quali brani?
1: Quelli che sono dentro il supermercato adesso.
0: A quale supermercato?
1: Supermarket.
0: Ah, non sono mai stata al supermercato.
1: Ah, cioè lei non è mai venuta da noi, quindi.
0: No, da voi no.
1: Ho capito, quindi non, in questo momento non sta ascoltando la musica che sta andando in onda.
0: Veramente sto vedendo Rai 3 adesso.
1: Ah, sì, su Rai 3. No, noi siamo da un'altra parte, quindi. Va bene, allora buon proseguimento.
0: Grazie.

0: Carissimi amici di Supermarket Show, anche oggi, mercoledì, ci addentriamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi con noi abbiamo un cantautore, lui si chiama Giangi, con il singolo Restiamo Umani. Giangi, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao a tutti e a tutti.
0: Ciao Giangi, allora Restiamo Umani, leggo qui in una piccola nota biografica, è l'urlo disperato di chi non si rassegna a come stanno andando a finire le cose in questo paese. Allora, nel tuo brano affermi che il rock di protesta è oggi più necessario che mai per rompere la catena del cattivismo. In un'epoca ovviamente dominata da algoritmi, sonorità spesso disimpegnate, tu credi che la musica abbia ancora il potere reale di spostare le coscienze, o questo brano è prima di tutto uno sfogo personale contro un mondo che non riconosci più?
1: Ma diciamo entrambe le cose. Credo fermamente che la musica debba fare la sua parte in questa battaglia. Credo che, diciamo, al pari della politica, no, la musica abbia senso non solo quando si limita dalla sfera dello sfogo personale, ma quando riesce a costruire una comunità, cioè quando non si chiude in un soliloquio ma ha bisogno di una comunità, ecco.
0: Esattamente, quindi un mezzo comunque molto importante per così cercare di descrivere delle sensazioni, perché ad oggi è utilizzata anche forse per generare delle sensazioni negative. Io spesso cito le canzoni della musica trap, facciamo un esempio, che spesso poi si vede che cosa la gente le ascolta e poi reagisce in malo modo nella società, quindi ha un potere forte la musica.
1: La musica ha un potere molto forte, hai ragione, condivido. Negli ultimi decenni il rap e il trap, diciamo, sono state le forme con cui si sono espresse maggiormente i disagi, le angosce di una generazione. Credo che ci sia lo spazio per tornare a fare del rock politico, del rock sociale, con contenuti forti, perché come non ci sono più le mezze emozioni di una volta, credo ci sia lo spazio per poter tornare a riportare al centro alcuni ragionamenti. Poi una canzone in pochi minuti di musica e parole, ecco, se lascia qualcosa a cui pensare, credo che faccia già il suo dovere.
0: Esatto. Hai descritto l'arrangiamento come essenziale e duro, quasi punk. Spesso la scelta di togliere fronzoli alla musica serve a non distrarre dal messaggio. È stata una scelta istintiva dettata dalla rabbia del testo, o senti che la scure del punk sia l'unico linguaggio possibile per scagliarsi contro i muri di cui parli?
1: No, in realtà è proprio voluto, nel senso che credo che quando ci sono tempi così difficili come quelli che stiamo vivendo, bisogna tornare alle fondamenta, quindi fermarsi all'essenziale per dare forza, ovviamente, e mettere al centro il messaggio. Ecco, questo è un po' anche lo spirito con cui ho costruito l'arrangiamento e le sonorità del pezzo.
0: Esatto, poi ovviamente il punk è proprio l'essenziale della musica, quindi pochi strumenti, chitarra, basso, batteria e voce, citando i grandi del passato tra gli anni 70 e 80, sono quelli che poi comunque si imprimono di più della mente, sicuramente. La cattiveria che genera il sound resta di più forse rispetto a brani molto molto sofisticati. Allora Giangi, prima di ascoltare Restiamo Umani, dei contatti da dare a chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web?
1: Sì, sicuramente sulla mia pagina Facebook Giangi Compagno G, se no sulla mia pagina YouTube Giangi Compagno G, diciamo, per stare aggiornati su tutte le evoluzioni e le nuove uscite.
0: Perfetto Giangi, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Detto questo, un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico e ci ascoltiamo Restiamo Umani. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Il lupo, buon ascolto.

0: Pronto?
1: Pronto, sì, chiedo scusa, salve, sono il corriere del Consorzio Agrario di Via Lastra. Io sarei per lo scarico, dovrei passare fra mezz'ora, un'ora, trovo qualcuno?
0: Scusi, non ho capito che cosa vuole.
1: È per lo scarico, noi abbiamo su via... dovremmo scaricare per il consorzio agrario, però bisogna che troviamo qualcuno in casa perché la bestia ovviamente deve essere dissetata in viaggio da stamattina.
0: No, guardi, ha sbagliato casa.
1: Ah, no, noi abbiamo, scusi, mi perdoni perché anch'io sono stanco. Allora, noi abbiamo un V5 come scarico del vitello, la vitella da latte.
0: La vitella da
1: riproduzione, non so, cosa siete, una fattoria voi?
0: No, guardi, io sono una donna di 89 anni, sono sola e abito via Fra...
1: Beh, ma com'è possibile che debba fare lo scarico lì, allora, mi perdoni? Cioè, è stata ordinata da qualcuno, magari un suo parente, sa nulla?
0: No, io non sono di nessuno.
1: Non so
0: chi è.
1: E chi può averla ordinata? No, anche perché io devo arrivare giù, la leggo lì sotto e poi me ne devo andare, perché non è che posso portarmela indietro per Roma, vitella, cioè non...
0: Vitella? Che vitella è?
1: Una vitella da latte, da riproduzione, bella anche grande, insomma, sarà un par di 200 kg buoni.
0: No, sbagliato, guarda.
1: Ah, non so, io ve la lascio lì sotto, signora, poi chiami qualcuno lei, perché io devo rientrare.
0: No, a me non me l'ha chiamata nessuno, non ha capito, io non c'ho proprio nessuna cosa da... Io, guardi, ho 89 anni.
1: Sì.
0: E non sto a casa da sola.
1: E com'è possibile? Com'è possibile che dobbiamo consegnare una vitella da latte a casa sua, allora? Ma lei ha per caso un parente che ha la fattoria, qualcuno?
0: No, non c'ho nessuno.
1: E com'è possibile, allora? Cioè, torna il cognome e la via, possibile un'omonimia un po' improbabile. Quindi lei non ha ordinato un vitello?
0: No.
1: Ma neanche
0: io non ho ordinato niente.
1: Ma nel palazzo,
0: non so da dove è venuta sta cosa, non lo so.
1: Ma non è nel palazzo, non so se è un palazzo che qualcuno abbia ordinato magari un vitello da latte e l'ha detto lo lasci lì che poi lo vengono a ritirare. Non è stata avvisata, niente.
0: No. Aspetti, mi puoi richiamare un minuto? Vado a parlare con mia figlia, c'è un'altra casa.
1: Ma sempre no, che può averlo ordinato sua figlia?
0: No, domando a mia figlia che cosa
1: è successo. Ok, allora guardi, provi a chiamare sua figlia e gli dica, guardi, che mi ha chiamato il corriere del consorzio agrario che devono scaricare una vitella da latte e vuol sapere se deve venire lì oppure no. Mi fa sapere, la richiamo fra 5 minuti, d'accordo?
0: Sì, ma come si chiama?
1: Il consorzio agrario di Via Lastra.
0: Di Via Lastra?
1: Sì, consorzio agrario a nome per tutti i consorzi agrari, questo qua, quindi
0: va bene.
1: Grazie, la saluto. Salve.
0: Prego.

0: Pronto?
1: Sì, signora, salve, scusi. No, siccome dobbiamo mettere l'ultimo brano, volevamo chiedere con lei se avesse qualche preferenza in particolare.
0: Scusi, no, non ho capito.
1: Dovremmo mettere l'ultimo brano perché stiamo finendo col supermercato.
0: Guardi, ha sbagliato numero.
1: Ma che canzone metto?
0: Prego?

0: pieno di sorprese, ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti.
1: Ed eccoci giunti purtroppo alla fine anche per questa puntata, carissimi amici. Supermarket sta per chiudere le sue porte, quindi piano piano avvicinatevi alle casse, pagate quegli ultimi articoli che avete nel carrello e ricordatevi quando andate fuori di togliere la monetina, perché poi vi servirà per la prossima puntata, perché per accendere la radio nel carrello ci vuole la monetina. Quindi che dire, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, il primo ministro israeliano Netanyahu sta tenendo colloqui con funzionari americani sugli ultimi sviluppi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Israele sarebbe preoccupato per possibili concessioni dell'ultimo minuto da parte degli Stati Uniti, volte a garantire un accordo per porre fine alla guerra con Teheran, concessioni ritenute però inaccettabili da Israele. 300.000 euro di danni all'Italia per la strage di Capodanno a Crans-Montana, è questa la somma stimata nella richiesta di costituzione di parte civile inviata dall'avvocato alla procura di Sion. Si tratta solo di una prima quantificazione limitata alle spese del Dipartimento della Protezione Civile, che dovrà essere integrata dai costi supplementari, tra cui le spese sanitarie relative alla presa in carico dei feriti. Per un tecnico di laboratorio di un istituto superiore di Torino sono stati chiesti 9 anni di reclusione durante il processo per violenza sessuale ai danni di 10 studentesse minorenni. Chiesti 10 mesi di carcere e una multa da 300 euro per 2 dirigenti scolastiche che sarebbero state a conoscenza dei fatti ma non avrebbero denunciato. Il calcio, lezioni FIGC, Giancarlo Abete, presidente della Lega Dilettanti, al termine dell'incontro con la Serie B ha detto: «La mia candidatura va avanti». L'ex numero uno del CONI, Malagò, anche lui in corsa, ha invece parlato di un incontro in cui sono emerse idee interessanti. Ed è tutto, a più tardi.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Zadikon, DJ, va ora.

Beh, insomma, quando qualcuno in studio dice ormai è andata la sigla, vuol dire che c'è qualcosa e più di qualcosa di non esattamente pronto, diciamo di diversamente preparato, dai.

Summer, in posizione numero 20, una delle new entry di settimana scorsa, l'abbiamo già detto, un momento in cui ci sarà davvero da sgomitare, quando è che si vanno ad escludere delle tracce per far posto alle new entry, ma non ci pensiamo, dai, pensiamo alle cose belle. Getaway dalla 21 alla 17. Kangs and Boys Noise.

diceva una volta, si dice ancora? Vabbè, oh. Però è un termine, no? E non andare così tutto sbracciato. No, che poi uno, no, le braccia.

Nei miei DM, DM che dir si voglia, Blind El Mind Sonico, Sonico che abbiamo avuto ai nostri microfoni in una puntata speciale di Algo Day, ma adesso ci diamo i saluti e la puntata.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va セネアルテラジオアルゴーデー from7va.fm LT Radio オールゴーデー from7va FM barra diagonal Alterradio, Algo Day.
1: From 7 bar FM Alterradio, Algo Day.
0: From 7 bar punto FM barra Alterradio, Algo Day.
2: From 7 bar punto FM Alterradio, Algo Day.
3: From 7va.fm/Alterradio, Algo Day.From 7va.fm/LTRadio.
4: Eccoci qui al solito orario in cui Algo Day è fissato sulla vostra antenna di fiducia, il quotidiano che fa un po' una finestra, la apre, la spalanca più che altro su vari argomenti. Gli argomenti per cui io preferisco intervenire sono sicuramente quelli musicali, è così che io nasco. Ultimamente Algo Day si sta interessando anche molto di sport, però quello che è il focus principale, lo sapete, è la musica, e soprattutto abbiamo il piacere di avere un grande artista, questo numero, davvero un personaggio originale nelle sue composizioni, nelle sue esecuzioni. Lo abbiamo conosciuto dal vivo recentemente a Roma nel corso dell'EDM Contest di Mario Greco, e naturalmente vediamo se c'è in linea, si tratta di Alberto Cannatella. Pronto?
5: Ciao, come va?
4: Ciao, bene Alberto. Stavo vedendo su Google che insomma abbiamo più di 11 minuti di distanza, meglio il rendezvous a Roma, così come è stato nel corso di quel fantastico pomeriggio, no?
5: Certo.
4: Per

0: Stiamo parlando con Agrigento.
1: Sì, sì, un paesino vicino a Agrigento, Cianciana.
0: Cianciana, che in effetti si raggiunge a qualche chilometro. Però sto vedendo che sei molto legato, come ogni siciliano, alla tua isola, la più grande del Mediterraneo, che è poi tra l'altro la culla di tanti artisti. Qual è la tua relazione, il tuo rapporto con l'isola?
1: Io sono veramente molto molto radicato. Ho pure rifiutato lavori per non andare via dalla Sicilia, proprio sono uno di quelli che lotta per restare.
0: Fai bene, perché tanto poi dopo le tue capatine in continente, no, così come dite, le fai, e quindi è tutto ok, già che è proprio quello che io ho negli occhi delle mie escursioni siane. Non sono state tantissime, anche un po' tardive, devo dire, proprio la ricchezza dei colori, no? Quando uno viene, proprio quando ritorna, ancora gli occhi pieni dei colori che ha vissuto. Però dobbiamo parlare non di immagini ma di suoni, perché hai un percorso musicale davvero incredibile, nel senso che sei partito come tutti con dei singoli, poi no, la sofferenza, perché quando non si tirano fuori i singoli ma si mettono insieme per raccoglierli in un intero album, c'è molta più attesa spasmodica, un po' di impazienza, o no?
1: Sì, è la voglia, certo. Io comunque nasco come batterista, comunque ho iniziato un pochettino a suonare la chitarra, cioè la strimbello, dico sempre così, la strimbello, la suono tanto per riuscire ad accompagnarmi nei miei live. Comunque sì, come dici tu, a volte si è accorto di idee, e quindi più che altro anche di tempo per poter mettere su carta quello che si pensa.
0: Sì, in effetti poi sono molti, no, gli artisti che arrivano dalla sezione ritmica, che in qualche maniera sono guardinghi, osservano, poi non ce la fanno più e passano a uno strumento come il piano, come la chitarra, proprio perché si avvicinano a una loro storia compositiva, e quindi però tutto ciò che hanno, no, accumulato, hanno osservato, poi dà sempre dei grossi frutti. Abbiamo delle grosse esperienze di grandissimi artisti che hanno un po' il tuo percorso, provenendo proprio dalla sezione ritmica.
1: Sì. Infatti ricordo, io quando avevo delle band, ho avuto una cover band dei Muse, avevo fatto comunque blues, jazz, tante genere, e avevo sempre i miei colleghi, non si limitavano, studiavano tipo il brano proprio per com'era. Io con la batteria invece mettevo sempre un po' di mio, mi sono sempre stato così. Quindi c'era qualcosa fin da piccolo che mi sformava dentro, diciamo, che volevo esternare il mio. Quindi quando mi sono messo con la chitarra ho iniziato a fare musica mia.
0: C'è sempre uno spazio all'improvvisazione, all'originalità, alla creatività vera e propria. Tra l'altro un excursus, un trascorso molto ben ricco di grande formazione, però anche una certa ironia, e direi di passare a un pezzo davvero molto solare, che è intitolato Notte Zingara. Lo ascoltiamo?
1: Sì.
0: Eccolo qua, che ce lo mandano subito.
1: Alla

0: Il link è disponibile naturalmente su tutti quanti i nostri profili, setteva.fm aggiorna sempre su tutto quanto. Tra l'altro Alberto lo troveremo protagonista in uno dei numeri in preparazione per quanto concerne il bouquet di Sia Moda Magazine. Però adesso ce l'abbiamo qui e vogliamo conversare sicuramente con lui. Oh, Notte Zingara, innanzitutto ci devi presentare una per una tutte le ballerine coloratissime. Si agitano bene.
1: Io sono un grande fan delle donne, nel senso che comunque le apprezzo. Infatti, scherzando sempre con gli amici, dico: le donne sono sempre superiori a noi uomini, perché noi abbiamo un neurone e loro minimo tre. Comunque, no. E, infatti, ci tengo a precisare proprio questo: che Notte Zingara potrebbe sembrare un brano maschilista, lo sai? Tipo, e invece, no. Comunque, se uno ascolta bene le parole, perché anche se è un brano, è una hit estiva, comunque io la morale la metto sempre dietro, che sono un tipo la morale.
0: Spiega, perché io mi sono distratto con le immagini, perché là a un certo punto dici anche la notte tra una bionda e una mora, però dopo insomma questo qua si innamora decisamente di una, no?
1: Certo, sì. È quell'amore estivo che magari uno inizia scherzando, dai, quell'amore estivo, e comunque poi alla fine ci resti male.
0: Beh, insomma, tutti noi abbiamo sicuramente nel cassetto un amore estivo che avremmo voluto, forse siamo riusciti ad allungare oltre il 30 di settembre. Certo. Sono delle storie belle quando riescono, c'è un bel col buco veramente.
1: Proprio un amore zingaro.
0: Che diventa poi insomma un amore rosso fuoco e romantico, ed è anche bello così, no? Oh, poi tra l'altro invece una song che proponiamo adesso, dove si parla di Arwah, si parla di Goodbye, Auf Wiedersehen, e per quanto riguarda l'italiano come parola classica ha messo il Waffan, che è stato un po' sdoganato, io non lo pronuncio per intero. Questo pezzo qua vuoi spiegarlo in due parole?
1: Allora, in teoria un invito a godersi comunque la vita e non stare a giudicare chi magari si sta divertendo. Un po' gira sempre lì fra comunque storie d'amore che vengono criticate, oppure qualsiasi cosa che comunque ti porta un sorriso sulle labbra. Se ti fa stare bene lo devi fare, fregandone te, appunto, come dice il titolo del brano, di chi ti giudica. Tutto questo, diciamo. Quindi addie, goodbye, auf Wiedersehen.
0: E allora fa fan. E poi il seguito si sa. Allora eccolo qua, Alberto Cannatella con questo pezzo molto ritmato, molto divertente.

0: divertente sicuramente, però appunto con una sua morale, come Alberto ci ha spiegato prima di ascoltare questo pezzo. Tra l'altro, Alberto, in un prelancio sulle nostre riviste sei proprio lì sul set di questo Vaffan, perché lì c'è la famosa costa, no, che ha delle rocce sempre coloratissime, e in questo caso quasi bianca candida, no, di un bianco, sì, sì, bianco ovoriato.
1: Questo posto si chiama Punta Bianca. Un posto, è una riserva naturale bellissima che si trova nella zona sempre dell'Agrigentino, Marina di Palma, questa zona Licata. È un posto veramente fantastico, vi invito tutti ad andarlo a visitare.
0: Eh beh sì, è molto famoso con questo punto di bianco particolarissimo, ma ripeto, chi non vorrebbe visitare la bellissima Sicilia in ogni suo singolo centimetro. Alberto, ti ringraziamo per essere stato con noi, tra l'altro speriamo di poterti avere spesso, vogliamo sapere tutto sulle tue novità, naturalmente le conosceremo sfogliando il bouquet di Siamo da Magazine su setteva.tv, tutti gli aggiornamenti ci saranno. Tra l'altro su setteva.tv sarà possibile anche rivedere il montaggio dei due video, però oppure cercate Alberto Cannatella su YouTube ed è la stessa cosa.
1: Sì, Alberto Cannatella Official in tutti i social mi trovate.
0: Benissimo, alla prossima, molto presto, non tardare con darci le news, va bene?
1: Ok, grazie a tutti, ciao.
0: Io ringrazio Alberto Cannatella e ritorno la linea allo studio centrale di ogni singola emittente Alteradio, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di setteva.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algodei, te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, Algodei. From 7va.fm/altiradio.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

0: Radio Meano, tutta un'altra musica. Ascoltala in tutta la sua semplicità, ne rimarrai stupito.
1: Noi siamo gli altri.

Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Delitto di Garlasco, oggi in procura è stato il giorno di Andrea Sempio che, come già annunciato dagli avvocati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. A Marco Poggi, fratello della vittima, invece sarebbero stati fatti ascoltare alcuni audio in cui Sempio parla da solo rivelando di aver visto un video di Chiara e Alberto Stasi e di aver telefonato alla ragazza prima della morte tentando un approccio, ma lei avrebbe tagliato corto dicendo «non ci voglio parlare con te». Medio Oriente, il primo ministro israeliano Netanyahu sta tenendo colloqui con funzionari americani sugli ultimi sviluppi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Israele sarebbe preoccupato per possibili concessioni dell'ultimo minuto da parte

0: parte degli Stati Uniti volte a garantire un accordo per porre fine alla guerra con Teheran, concessioni ritenute però inaccettabili da Israele. Mattarella e Meloni alle celebrazioni per il cinquantennale del terremoto in Friuli che causò quasi 1000 morti. In un momento di memoria e di impegno ribadiamo il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso, nell'affermazione di valori di solidarietà e coesione che qui sono stati in maniera esemplare vissuti e realizzati, le parole di Mattarella. Il calcio, Champions League, conto alla rovescia per conoscere chi giocherà la finale insieme all'Arsenal. Dopo il 5-4 della gara di andata in favore del Paris Saint-Germain, i francesi si giocano questa sera l'accesso alla seconda finale consecutiva contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva. L'inchiesta sugli arbitri prosegue, si apre la seconda fase. Il PM Ascione prosegue il lavoro iniziato nel 2024. Si cercano i presunti concorrenti di Rocchi nella frode sportiva. Ascoltati Riccardo Finzani, ex arbitro e fino allo scorso anno coordinatore dei rapporti con le società di calcio per l'AIA, e Andrea Butti, responsabile dell'ufficio competizioni della Lega di Serie A. Gli indagati al momento sono 5. Per ricostruire la faccenda, Ascione ha convocato diversi testimoni. Champions League, conto alla rovescia per conoscere chi giocherà la finale insieme all'Arsenal. I Gunners di Arteta hanno infatti battuto l'Atletico Madrid nella semifinale di ritorno e il 30 maggio in finale sfideranno una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Dopo l'1-1 dell'andata, a Londra decide un gol di Saka poco prima dell'intervallo. L'Arsenal torna così in finale di Champions dopo 20 anni. E questa sera, dopo lo spettacolare 5-4 della gara di andata in favore del Paris Saint-Germain, i francesi si giocano l'accesso alla seconda finale di Champions consecutiva all'Allianz Arena contro il Bayern. Elezioni FIGC, continuano i confronti. Giancarlo Abete, presidente della Lega Dilettanti, al termine dell'incontro con la Serie B ha detto: la mia candidatura va avanti.
1: La Lega di B farà le riflessioni che riterrà di fare. Per me è importante che in questa fase ci siano momenti di approfondimento dei problemi. Alcuni sono endogeni alle singole componenti, altri riguardano i rapporti delle componenti tra di loro, altri riguardano una priorità di richieste motivate che va fatto alla politica e quindi al Parlamento e al Governo.
0: L'ex numero uno del CONI Malagò, anche lui in corsa ma in attesa di ufficialità, ha invece parlato di un incontro in cui sono emerse idee interessanti.
2: Abbiamo contestualizzato il momento, ma soprattutto insomma sono uscite fuori tante idee, ragionamenti. Abbiamo sviscerato quelle che possono essere priorità. Non me le fate dire a me perché non sarebbe giusto.
0: Super mercoledì di tennis agli internazionali d'Italia. Sono 9 gli azzurri impegnati oggi. Tra le donne, niente da fare per Lucrezia Stefanini, battuta dalla Ostapenko, mentre si infrange contro la svizzera Golovic il sogno di Federica Urgesi, battuta con un doppio 1-6. Out anche Nuria Brancaccio, battuta 2-0 dall'americana Taylor Townsend. Il primo derby azzurro se lo aggiudica invece Tyra Caterina Grant, che batte 2-7-1 un'ottima Lisa Pigato. Infine, tra gli uomini, bene Matteo Arnaldi, che piega lo spagnolo Munar 2-7-1. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
3: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
4: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un giovedì che vedrà un temporaneo miglioramento del tempo sul nostro territorio. Prevarrà infatti il sole con cielo parzialmente nuvoloso. Da segnalare però qualche isolato debole disturbo in mattinata all'estremo sud e nel corso del pomeriggio sera qualche piovasco su Alpi, Appennino centro-meridionale e rovesci verso sera anche sulla Sardegna. Le temperature massime diurne diffusamente saranno comprese fra i 20 e i 26 gradi, con valori massimi più elevati al sud. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: mia.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

mentre qui da noi c'è il buio di stazione. In altre parti del mondo il pomeriggio, come in Canada. Un saluto agli amici che ci stanno seguendo attraverso Radio Enigma. Ciao Gianluca, benvenuti a voi e buon pomeriggio.

0: tu.
1: E tu?
0: Tu
1: sei sempre stata mia. Sorridi. Sorriso sornione quello di Jack stasera. Mi vede un po' distrutto, ma va bene così.

0: si può inventare qualsiasi cosa. Quando c'è la musica che ti piace, quando c'è un treno che ti prende e ti porterà lontano, via.
1: Questa è una follia, non è colpa tua.

0: Siamo ancora in stazione, no?
1: Trovare in fondo agli occhi tuoi.
0: Incontri la gente di sempre, la passeggiata. E la voglia di andare, di partire. Ma tutto questo avverrà più tardi, alle 22. Quando dal binario 2 saliremo sul treno e arriveremo fino alla mezzanotte insieme.

0: dagli altoparlanti della stazione un po' di musica italiana, ma d'altra parte noi nella nostra attesa tranquilla di sempre, nella nostra passeggiata per raggiungere prima di tutto il bar per un caffè doppio e poi a partire dalle 22 saliremo sul treno e fino alla mezzanotte si sta insieme. Questo è Night Train.
1: Transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla.
0: Fate attenzione, siamo pure in stazione. C'è traffico stasera. C'è molto traffico, c'è anche tantissima gente. E tu, Jack, non fare lo spiritoso stasera. Musica, musica, musica, è la voglia di farti sorridere. E per farti sorridere farei qualsiasi cosa.

ma soprattutto non ci fermiamo alle apparenze, noi andiamo a fondo, molto a fondo. Jack fa lo spiritoso stasera. Sorridi, sorridi. Ma lo sai che sei bastardo, eh?

ha detto semplicemente: di solito perdi punti, questa volta li hai presi i punti. Ma te li toglieranno presto. Bastardo. Musica. Musica dagli altoparlanti. Ci si guarda attorno. Si cerca di capire se ci sia la persona giusta, il momento giusto. E penso a te.

volte non serve fantasticare troppo. Chiudi gli occhi e penso a te. L'ammetto, qualche volta sono stato sleale, ma adesso non lo sono più.

0: potrei anche promettertelo, che non lo sarò più, però lo siamo stati entrambi, un po' sleali.
1: Unfair,
0: Josh Kelly.

per conquistare il tuo cuore. Potrei fare qualsiasi cosa. Making your heart unfair, Josh Kelly. La musica, le parole, è il semplice attendere il treno, il nostro treno. Un'attesa che è già un piacere, poi incontrare un po' di gente. Ho visto in fondo la morettina, la bionda, la rossa.

lei, molto molto molto carina, si chiama Jewel, un gioiellino, carina, eh. Standing Still, rimarrò qui, stanne certa, non me ne andrò, rimarrò tutto il tempo. Do you know what's worth fighting for? 21 Dance.

Siete pronti? Si parte! Messaggio di servizio dal nostro macchinista! Fi fi fi, den den den den den! Signori, siamo pronti a partire dal binario 2 fino alla mezzanotte insieme! Quello che è più importante è che io e te viaggeremo su questo treno stasera, stanotte. Questo è Night Train. Night Train. Night Train. Night Train. Oh, lo spagnolo!

C'è un po' di confusione stasera. Il corridoio è pieno zeppo di gente che sta cercando posto nel proprio scompartimento. Quante storie anche stasera da raccontare. La musica non manca mai, questo è Night Train. Basta un semplice click, la radio si accende ed eccoti qui. Benvenuti dentro un nuovo buio. Insieme.

Mentre con assoluta tranquillità i nostri passeggeri, i nostri viaggiatori prendono confidenza un po' con il treno e prendono posto soprattutto. Il mio lavoro di capotreno è quello di passeggiare avanti e indietro lungo il corridoio, obliterare i titoli di viaggio, ma è storia vecchia,

Serial Neville, tell me what you do tonight, baby. Che sia arrivato il nostro momento, che sia arrivato il nostro tempo, non lo so, vedremo che cosa succederà, che cosa capiterà. Questo è Night Train, fino alla mezzanotte insieme. Io sono l'invisibile Paolo Spagnolo.

Jack. Che diavolo hai da ridere? Benvenuti dentro un nuovo buio. È così facile confondersi, quando arriva la notte, quando si sta su questo treno. Ci vuole fantasia, ci vuole immaginazione. Ma se mi sento di star qui è perché mi piace.

non vorrei che tu mi lasciassi stare. If You Let Me Stay, Terence Trent D'Arby. E il sound, la musica, mamma mia ragazzi, quanta gente su questo treno stasera. Qualcuno che mi scrive: ehi, sono in macchina e sto rientrando e ho alzato il volume al massimo, la musica mi piace. C'è un po' di confusione, si sa, ma questo è Night Train.

Uno studio con le luci abbassate, l'atmosfera giusta per lasciarsi andare, no? Un treno che viaggia. Quante storie, quanti modi di stare insieme. C'è chi attende, c'è chi aspetta. Non si sa cosa, non si sa come. Qualcuno invece, hold on tight, si tiene forte, forte.

0: Di tanto in tanto una spirciatina dal finestrino la do, eh? Guardo fuori, cerco di capire se c'è o non c'è. Thinking over cool at the gang.
1: Keep on reaching for each other. That's love, and that's the way it should be. Think it over.
0: Ehi, piccola, pensaci bene.

devi pensarci bene, eh? Pensaci bene. Pensaci bene. Sono passato un paio di volte dal vagone centrale, il vagone ristorante dove c'è Jack e la biondina. Lui mi guarda e continua a sorridere. Mi dice che ogni settimana ne ho una. Adesso sei con un braccio malandato, vabbè. È la prima volta che prendo dei punti. Di solito li perdo. Thinking over. Devi pensarci bene, che sia la serata giusta, che sia la notte giusta, non lo so, però qualcosa deve succedere per forza, anche perché abbiamo voglia di qualcosa di speciale stasera.

oltre a pensarci bene, ci dobbiamo pensare bene in due, no? Thinking Over, qualcosa del 1982, ripresa in questa serata insieme, viaggiando su Night Train dalla Cool World Gang. Qualcosa di molto carino, no? Che poi ti fa pensare. Stasera sono passato al bar, come al solito lì ci si racconta, a volte si parla di calcio, a volte si parla di donne, a volte si parla di motori. Questa sera abbiamo parlato di filosofia, come la volta scorsa. Ne c'è sempre qualcosa di strano, di particolare. Per esempio stasera c'è mai fermarsi alle apparenze. Un sorriso nasconde mille incertezze. Born with a broken heart.

Io ci ho provato. Credimi che ci ho provato. Ho provato a cambiare. Ma sono finito nello stesso dannato posto. Ancora. Nato con un cuore spezzato. Born with a broken heart. Questo è Night Train, eh? Metti un po' di fantasia. Se alzi un po' il volume sentirai che il treno sta correndo, sta viaggiando. Di tanto in tanto rallenta, qualcuno che sale, qualcuno che scende. Poi si riparte, la velocità di sempre. Ci metti la fantasia, a volte anche un po' di poesia. Le cose devono arrivare per forza. Qualcuno che racconta qualcosa al microfono, qualcuno che sta lì, seduto nel proprio scompartimento. You breathe in rhythm, soft and slow. Mi piace davvero come sei. Every sound says, e amo soprattutto come tu ami.

di tanto incontro qualcuno lungo il corridoio che mi dice: ehi capotreno, come stai? È una meraviglia. Poi c'è sempre qualcuno che ti chiede che cosa ti manca di più del buio, della notte. Sapessi che cosa mi manca? I love the way you love. Amo come ami, il modo in cui mi ami, in cui ti ami. Every sound your body made. Ti metti lì, tranquillo. Di tanto in tanto c'è qualcosa che ti piace. Allunghi la mano, alzi il volume. Lo prendi stretto. Ti concedi il lusso di poterlo amare nel modo in cui ti piace, di poterla amare nel modo in cui ti va. Raccogli tutte le forze e cerchi in qualche modo di abbandonare l'apparenza e goderti il paradiso nel modo giusto. I still keep your love alive. C'è sempre un momento in cui non sai che fare, non sai come fare, non sai come comportarti, e allora attendi e speri. I still keep your love alive.

il treno affollato, gli scompartimenti sono, come al solito, pieni di gente, di passeggeri, di viaggiatori. Gli abitué di sempre poi ci sono,

Mi hanno distratto, però ho intravisto la Morettina allo scompartimento numero 2, le bimbe al 3, la bionda al 6. Lei continua a ballare sempre, sempre. E in fondo, in fondo, in fondo la rossa.

Ho incontrato Nicola lungo il corridoio che mi dice: mio buon Paolo, quanto vorrei poter alzare il volume a chiodo senza svegliare il condominio. And I'm still here. Ah, fantastico. My man done left me. And I thought I'd lose my mind. Io ho trovato il modo di dirtelo adesso. But I'm a rise above. Gotta let go. So che capirai. Can't stay stuck in the pain. Gotta move on, baby. Find my way again. Lo troverò

fermarvi. Chissà che entrambi possiamo trovare il modo giusto per incrociare gli sguardi, per continuare a sorridere, per continuare a stare insieme, tenerci per mano dentro un buio che ci piace davvero tanto. Viaggiare, viaggiare, viaggiare. Un treno che corre, un cuore che batte. La fantasia non manca mai. Quante cose mi piacerebbe fare stasera, stanotte. Sono un capotreno ad obliterare i titoli di viaggio.

credo sia la cosa più bella da dire, da raccontare. Un'altra storia fantastica, fatta di parole, di sguardi, di sorrisi. Un semplice you and me. Me and you, Andy Polak. Un'altra storia, un altro viaggio, un altro buio. You and me.

tu ed io e te, cosa ci sta di più bello così? Le ricordate in Moody Blues? C'era una voce fantastica.

Le situazioni possono essere multiple, tantissime, però il buio è sempre lo stesso. Raccontato così o poi un altro modo, però il buio rimane lo stesso. Vissuto dentro un treno che corre, un treno che viaggia, dove c'è un sacco di gente che anche stasera ha deciso di rimanerci su un po' di tempo, non tantissimo, giusto il tempo di goderci un po' di paradiso come piace a noi. È questo che piace veramente, no? Quante cose si potrebbero fare quando ci si guarda negli occhi. Spanish Flu, Imagine on the Beat.

quando ti dico o ti chiedo se hai un po' di fantasia, un po' di immaginazione. È perché devi provare in qualche modo a chiudere gli occhi e lasciarti trasportare da questo treno fantastico, meraviglioso, che anche stasera ti porterà fino alla mezzanotte. Questo è Night Train.

abbiamo imparato sicuramente che non è importante abbandonarci alle apparenze. Dobbiamo andare più a fondo. Abbiamo cercato di catturare lo spirito giusto, navigando tra i pensieri, tra i sogni di chi non riesce ad addormentarsi troppo velocemente, ma che tiene alto il volume, chi in cuffia, chi agli auricolari, chi nello stereo, nello smartphone. Erotic in the air. Lo senti il treno? A volte rallenta, poi si ferma. Qualcuno che scende, qualcuno che sale, qualcuno che prende il solito posto. E poi si riparte. La fantasia? Ci vuole. Magari quella degli Earth, Wind & Fire.

Ehi, vieni con me a prendere qualcosa da Jack. Dai. Dai, dammi la tua mano. Ti porto con me da Jack. Ci sediamo al posto di sempre.

Parliamo spesso e volentieri della fantasia, dell'immaginazione, giusto per distaccarci un po' da quello che è la quotidianità. Quello che succede durante il giorno, bisogno di fuggire, di andare via, di scappare lontano. E allora ne approfittiamo di salire su un treno che ci porta via fino alla mezzanotte. Ci godiamo un po' di paradiso raccontato così, ma chi se ne frega. Ehi, Jack, se fa male il braccio un po', non troppo, ma fa male. Un antidolorifico? Me lo dai? Una rossa è meglio, va. Un po' di musica arriva dagli altoparlanti mentre si viaggia, mentre si sta insieme. A volte vorresti di più. Sei il tipo di cui non ti accontenti mai e quindi vorresti sempre il massimo, vorresti sempre la luna, le stelle, la stella. E poi ti fermi al tavolo di sempre con una rossa davanti e ti guardi attorno. È il tempo.

ci sono delle cose che devono arrivare incrociate, immescolate, non è importante. Arrivano giusto per chi ama il buio, la notte, e ama soprattutto abbandonarsi ai propri pensieri, lasciando da parte il passato, vivendo il presente, il momento, cercando un domani magari più carino, più simpatico, con qualche scemo in più. O semplicemente con qualche sorriso più grande, più bello, così. Fantasy? Mi piacerebbe davvero dirti e raccontarti che cosa c'è dentro, ma lascio correre, lascio andare. Mi prendo la mia rossa e me la godo fino in fondo. Lo sai una cosa? Baby, I love your way.

molto carino. Se ti dico che sei nella mia anima, se ti dico che sei nel mio cuore, magari non ci credi, ma se sei nel mio sistema nervoso, qui devi crederci per forza, eh? Incognito, Bluey, you are in my system.

0: sta di fatto che
1: noi siamo per la filosofia, quella da A-Train. Ci mettiamo qualsiasi cosa pur di andare a dormire più tardi.

Già qualcuno mi ha segnalato il fatto che si potrebbe, ci si potrebbe trovare magari da qualche parte per una cena, magari in stazione, al bar della stazione. Ci prendiamo un tramezzino lì. Incognito Bluey con questa You Are My System. Mentre il treno corre, il cuore batte e il tempo passa, è inevitabile. Affollatissimo anche il bancone di Jack. C'è un po' di gente stasera che... Lo sai una cosa? I was made for loving you. Magari. Lo senti il treno che corre? Vuol dire, fratello, che ci sei su. Benvenuto. Dentro una nuova notte.

Yeah. Quante cose, quante storie, quante cose ci siamo raccontati su queste cose. Ci siamo detti magari un'altra notte ancora.

c'è un po' di gente attorno a me, e quando c'è un po' di gente attorno a me, c'è la musica giusta, tutto diventa più facile. Potrei trovare veramente le parole giuste da dirti, da raccontarti, da sussurrarti all'orecchio. Se ti avvicini un po' di più, sentirei anche il mio cuore che batte, più o meno così.

mentre il tempo passa, riesci veramente a goderti ogni singola parola, ogni singolo pensiero, ogni singolo messaggio, come il vento.

Benvenuti dentro un nuovo viaggio, questo è Night Train. Ogni mercoledì alla stessa ora, dalle 21.30 in anteprima in stazione, poi a partire dalle 22, ufficialmente con 43 o 44, ho perso il ritmo, il tempo e anche la cognizione di quante radio siano collegate in interconnessione. Arriviamo comunque ed ovunque per portare un po' di musica, per portare un po' di questo nostro viaggio, questo nostro modo di stare insieme. Wind Power Lounge. Lui è italianissimo, si chiama Augusto Casella. Anche a lui piace viaggiare e soprattutto giocare con la musica. Io ci metto le parole, lui ne note incrociate e via. Si continua a viaggiare, si fa così, alzate il volume.

prova a chiudere gli occhi. Alza il volume e vieni via con noi. Ci rimane un po' di tempo, non tantissimo, dai. Questo è Night Train.

Arriva un momento nel quale le luci si abbassano come per incanto, per magia, anche su questo treno, no? Io continuo il mio percorso di capotreno, avanti e indietro, lungo il corridoio, ininterrottamente. Controllo negli scompartimenti che tutti stiano a proprio agio. Passeggeri, viaggiatori, viaggiatrici, soprattutto. E poi. Come al solito, Jack, anche stasera mi prende in giro. Mi ha detto, forse è la prima volta che prendi dei punti, di solito li perdi. Io ho detto semplicemente, Jack, sei veramente bastardo, lo sai? Ma nel profondo, nell'animo. Ci si gode la musica mentre si viaggia. Basta un semplice click, la radio si accende e all'improvviso, può arrivare qualcosa che... A volte arrivano quasi per magia, incanto. Sembrano dirti e raccontarti qualcosa. Baby, torna da me.

Dobbiamo riproverare il capotreno. Non il capotreno, il macchinista. Ci siamo dimenticati Federica in stazione.

chissà perché, quando arriva il buio, la notte, quando c'è un locale che sta per chiudere, no? Le luci abbassate, qualcuno che sta passando il pavimento, sta pulendo, un pianoforte in penombra e qualcuno che gioca con i tasti bianchi e neri e che ti racconta un'altra storia, un'altra di quelle storie che vanno raccontate così.

È passato un po' di tempo da quanto mi sono messo lì a giocare con le note musicali. Ho fatto qualcosa che aveva questo suono. Parlava di un inverno che non è e non fa parte delle stagioni, ma un inverno dentro, un inverno che senti pesante. Una cosa che ho scritto io in una notte che non riuscivo ad addormentarmi, mentre pensavo ad un treno che viaggiasse così, con le note di un inverno dentro.

A volte ci sono dei momenti dei quali preferiresti non parlarne mai. Li chiami inverno, forse perché senti il freddo, il gelo nell'anima, nei pensieri, nel cuore.

pensieri, parole, che si mescolano a cose che hai vissuto, hai passato, forse hai anche dimenticato. O hai semplicemente preferito cambiare stazione o stagione. E hai dimenticato alle tue spalle quell'inverno duro, gelido, freddo, implacabile.

Forse hai capito che è importante un po' di calore. E allora? Ritorni con i piedi per terra.

Avvicinati un po' di più. Sentirà il mio cuore che batte. Mi piace. Sono ritornato con i piedi per terra, giusto perché mi piace stare così. Mi piace vivere questo viaggio e di farlo soprattutto con te a quest'ora di notte.

se c'è una cosa che mi piacerebbe davvero è che la desidero. La desidero tanto. È che tu fossi qui con me adesso. I wish you were here. Una chitarra e qualcuno che ci gioca, mescolando le note, ma soprattutto i pensieri.

poi la speranza è sempre l'ultima a morire, no? I wish you were here. Desidererei davvero che tu fossi qui con me. Una cosa che assomiglia tanto a quella dei Pink Floyd, ma più di casa nostra. Non ci si vergogna, però c'è la voglia di piangere, cercando quell'angolo di paradiso. Per farlo e per trovarlo e per non rimanerci da solo, ma forse con qualcuno a cui tieni particolarmente, a cui vanno spesso i tuoi pensieri. Shame, crime haven, tears for fears. Altre storie, altri momenti, altri attimi da vivere, soprattutto viaggiando di notte, in un treno che corre, un cuore che batte. Un'altra di quelle storie che non possono essere dimenticate troppo in fretta. Si parla di vergogna, ma non hai capito in fondo che non è la vergogna di cui hai bisogno, ma di un po' di paradiso, così.

Hey Jack, non so se è la musica, se è il viaggio, se è il mio lavoro, ma mi è venuto un po' di appetito. Che dici? Eh? No, no, no, no. Qualcosa di più leggero, eh? Va bene. Ci si inventa qualsiasi cosa pur di rallentare il rientro a casa. Forse hai bisogno di viverlo a pieno il buio, godertelo fino in fondo, apprezzando attimo dopo attimo di quello che, di cui o del quale tieni di più o particolarmente di più.

A volte proprio nell'incrociare uno sguardo, un sorriso, che rimani folgorato, fulminato, non riesci più a comprendere e ti senti pronto a volare in alto, ti senti pronto a viverlo, l'amore nel modo giusto.

love you just a little more, babe. Non so se mai è capitato anche a voi di rimanere folgorati, fulminati per un sorriso. Io sono convinto e sono sicuro che Robbie rimane subito folgorato quando arriva Ronnie Jordan. Qualcosa che arriva o che arrivi al momento giusto, soprattutto quando c'è il buio che ci circonda e le cose vanno raccontate così. Soprattutto come piace a noi, sincopato quanto basta.

capitato spesso e volentieri che ci si sia trovati a passeggiare con le mani in tasca di notte lungo il marciapiede tra il buio della città, cercando l'insegna ancora accesa di un bar, di un locale dove prendere qualcosa prima di andare a dormire, come al solito, non da solo, con un amico o un'amica. Ci si gode l'attimo, il momento.

E allora davvero ne approfitti per goderti l'aria, il momento, il buio e tutto ciò che ti circonda, con un filo di musica in sottofondo. Qualcosa di straordinario, di incredibile, qualcosa di inenarrabile, qualcosa che non riesci a trovare le parole giuste per raccontarlo, quello che ti capita, quello che ti sta succedendo, lo lasci andare, lo lasci fare, te lo godi fino in fondo. È passato del tempo, abbiamo macinato chilometri su chilometri, ma non abbiamo mai perso di vista il binario, la nostra strada. Abbiamo rallentato, ci siamo fermati, abbiamo fatto scendere qualcuno, abbiamo fatto salire qualcun altro. Il nostro viaggio è continuato nel suo lungo percorso per arrivare puntualmente al capolinea. Con alle spalle un po' di chilometri, con un po' di sorrisi, con un po' di ciao capotreno, ciao ragazzi, come state? Ciao Jack, ciao biondina, la morettina, la bionda, la rossa, quella che sta sempre lontano, lontano. Mi sa che morde la rossa, eh? Oh. Quante storie, ragazzi. Arriva il momento nel quale senti un dondolio strano, eh? Vuol dire che i binari aumentano e si stanno incrociando e stai per entrare in stazione al momento, al capolinea, dove puntualmente arriveranno i saluti, le strette di mano, le pacche sulle spalle e il raccontarsi che è stata una nottata splendida. Ci siamo divertiti, siamo stati bene. L'appuntamento è per il mercoledì successivo, come al solito. Ehi Jack, non ridere! Ho il braccio così. Sì, ne ho sempre una. Sarà l'età, eh? Siamo anziani? Lo so, ma anche tu, non scherzi. Jack, la biondina, un sacco di altra gente e questo è Night Train. È arrivato il momento di congedarci e di augurarci che la notte sia veramente speciale e che porti soprattutto i sogni, quelli belli, quelli a cui tieni particolarmente e che aspetti con il cuore che batte. Perché vuoi proprio quel sogno, perché è proprio quel sogno che riesce a farti addormentare con il sorriso. E allora lasci andare la musica, perché sai benissimo che questi sono veramente i momenti speciali, i momenti in cui ci si innamora facilmente, soprattutto quando arriva il buio, la notte, e Night Train è arrivato al capolinea. Buonanotte a voi.

systems of my agency, so attempting to buy a full price.

Accepting to buy a full price.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.